0: Date clienti, uscite amici.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
2: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo.
3: Più di te, più di te.
1: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Spot. Spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 2 e 59.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Spot. Spot.
1: Gli spritz?
2: Li ho portati io.
1: Gli amici?
3: Ci siamo!
1: E la musica?
2: Non la dovevi portare tu?
1: Tranquilli, che ho l'app.
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud. Oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
1: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.

se io di te raccontare tu di me, pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: spot.
1: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

0: 3 e 59.
1: Spot.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo.
4: Più di te, più di te.
2: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
5: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
6: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
5: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
6: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
1: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
0: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot.
1: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: Gli spritz?
5: Li ho portati io!
4: Gli amici?
6: Ci siamo!
4: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
4: Tranquilli, che ho l'app!
7: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata.

0: e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
1: Latte e miele, ovunque sei, quando vuoi.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 4:59.
1: Spot.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
3: Torna a casa tua.
2: Francesco Baccini.
4: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
5: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
6: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
5: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
6: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento!
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
3: Torna a casa tua.
2: Francesco Baccini.
4: Sotto questo sole bello pedalare sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
5: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
6: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
5: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
6: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
5: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
7: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 5 e 59.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
1: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Ariete, giornata in cui serve mantenere fiducia. Ultimamente ci sono stati dei contrasti, attorno al 13 luglio una situazione di lieve disagio. In realtà Giove e Saturno promettono soluzioni, però bisogna evitare ansie e pensieri negativi e soprattutto attacchi diretti. Quando ti senti un po' giù di corda rischi di prendertela con tutti. Il Toro ha un periodo favorevole per l'amore e per le relazioni. Sul lavoro con Giove dissonante restano questioni economiche o accordi da sistemare, ma ciò che nasce ora può avere basi positive per il futuro. I gemelli devono stare attenti alle tensioni sentimentali, almeno fino agli inizi di agosto, perché se ci sono state delle distanze, delle incomprensioni, bisogna tentare un recupero. Agosto quindi porta maggiore serenità nei rapporti e una buona notizia anche per i cuori solitari. Il lavoro è sempre favorito per progetti personali e attività autonome. Cancro, giornata da vivere con calma, qualche pensiero, calo di energia può rallentarti, forse anche una preoccupazione. Saturno dissonante parla di cambiamenti, di progetti, programmi. C'è chi ha sventato un pericolo in primavera. È tempo di portare avanti nuove missioni. Leone, costruisci progetti a lungo termine e senza fretta. Questo è un cielo molto importante anche per i sentimenti. Buone opportunità. Agosto sarà il mese ideale per i cuori solitari, ma anche per chi vuole ufficializzare una storia. Vergine, gli affetti diventano una fonte importante di forza. Lo so che tu pensi spesso al lavoro, ai soldi, è giusto che sia così, però le risposte lavorative possono richiedere ancora pazienza, mentre tu adesso hai bisogno di avere accanto persone fidate che ti aiutino a mantenere fiducia e stabilità. Bilancia, maggiore visibilità, apprezzamento, ho spiegato più volte del grande cambiamento che c'è stato a luglio, Giove da dissonante è tornato favorevole. Ecco perché chi ha in mente un grande progetto, chi sta lavorando dall'anno scorso a qualcosa di bello, potrà ottenere conferme. Un po' di stanchezza fisica rallenta la giornata, ma il recupero è dietro l'angolo. Scorpione, possibili tensioni legate a soldi, pagamenti, accordi non rispettati, serve affrontare le questioni con ordine se necessario, chiedere aiuto ad un commercialista, un avvocato. Parlo di casi eccezionali, molti semplicemente devono ritrovare un accordo e avere più fiducia nel futuro. Il Sagittario ha buon umore e ottimismo e questo aiuta ad andare avanti. È vero, in amore non tutto è andato come previsto, forse gli impegni sono stati maggiori, c'è una persona che ti stanca, ma dal 6 agosto andrà molto meglio. Sul lavoro arrivano segnali positivi per studenti e nuovi progetti. Capricorno, giornata produttiva e concreta, la capacità di organizzarsi è il tuo punto di forza, anche se bisogna evitare di riflettere troppo prima di agire. Venere favorisce i sentimenti, anche i nuovi rapporti, che spesso il Capricorno vive con diffidenza, invece adesso bisognerebbe favorire. Acquario, qualche tensione emerge sul lavoro, soldi, contratti. La pazienza aiuta a risolvere le difficoltà, ma bisogna tenere sempre sotto controllo il portafogli. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, dopo luglio arriva un periodo più favorevole, soprattutto per i sentimenti, le tensioni recenti possono essere chiarite e il prossimo weekend offre occasioni migliori per ritrovare armonia. Cancro, Scorpione e Leone, segni con cui puoi avere a che fare in questo periodo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la 9ª edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. 2 serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. 2 serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: spot.
1: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Spot.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita. L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.

0: e tutta l'energia di Valerie Edo. Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Tutta l'estate insieme a te, Latte Miele.
3: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2019.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 7 e 1.
1: Spot. Alla Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io!
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app!
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
9: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
8: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
9: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
10: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi!
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
6: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 7:58.
1: Spot. Alla Stamobili, Tirelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Stamobili Tirelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19:30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Eccoci qua, ci siamo anche oggi che è martedì 28 luglio. Buongiorno da Francesco Bianco, subito Paolo Fox e poi arriviamo con le notizie.
5: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
6: Ariete, giornata in cui serve mantenere fiducia. Ultimamente ci sono stati dei contrasti, attorno al 13 luglio una situazione di lieve disagio. In realtà Giove e Saturno promettono soluzioni, però bisogna evitare ansie e pensieri negativi e soprattutto attacchi diretti. Quando ti senti un po' giù di corda rischi di prendertela con tutti. Il Toro ha un periodo favorevole per l'amore e per le relazioni. Sul lavoro con Giove dissonante restano questioni economiche o accordi da sistemare, ma ciò che nasce ora può avere basi positive per il futuro. I gemelli devono stare attenti alle tensioni sentimentali, almeno fino agli inizi di agosto, perché se ci sono state delle distanze, delle incomprensioni, bisogna tentare un recupero. Agosto quindi porta maggiore serenità nei rapporti, una buona notizia anche per i cuori solitari. Il lavoro è sempre favorito per progetti personali e attività autonome. Cancro, giornata da vivere con calma, qualche pensiero o calo di energia può rallentarti, forse anche una preoccupazione. Saturno dissonante parla di cambiamenti di progetti, programmi. C'è chi ha sventato un pericolo in primavera. È tempo di portare avanti nuove missioni. Leone, costruisci progetti a lungo termine e senza fretta. Questo è un cielo molto importante anche per i sentimenti. Buone opportunità. Agosto sarà il mese ideale per i cuori solitari, ma anche per chi vuole ufficializzare una storia. Vergine, gli affetti diventano una fonte importante di forza. Lo so che tu pensi spesso al lavoro, ai soldi, è giusto che sia così, però le risposte lavorative possono richiedere ancora pazienza, mentre tu adesso hai bisogno di avere accanto persone fidate che ti aiutino a mantenere fiducia e stabilità. Bilancia, maggiore visibilità, apprezzamento. Ho spiegato più volte del grande cambiamento che c'è stato a luglio. Giove da dissonante è tornato favorevole. Ecco perché chi ha in mente un grande progetto, chi sta lavorando dall'anno scorso a qualcosa di bello, potrà ottenere conferme. Un po' di stanchezza fisica rallenta la giornata, ma il recupero è dietro l'angolo. Scorpione, possibili tensioni legate a soldi, pagamenti, accordi non rispettati. Serve affrontare le questioni con ordine, se necessario chiedere aiuto ad un commercialista, un avvocato. Parlo di casi eccezionali, molti semplicemente devono ritrovare un accordo e avere più fiducia nel futuro. Il Sagittario ha buon umore e ottimismo e questo aiuta ad andare avanti. È vero, in amore non tutto è andato come previsto, e forse gli impegni sono stati maggiori, c'è una persona che ti stanca, ma dal 6 agosto andrà molto meglio. Sul lavoro arrivano segnali positivi per studenti e nuovi progetti. Capricorno, giornata produttiva e concreta, la capacità di organizzarsi è il tuo punto di forza, anche se bisogna evitare di riflettere troppo prima di agire. Venere favorisce i sentimenti, anche i nuovi rapporti, che spesso il Capricorno vive con diffidenza, invece adesso bisognerebbe favorire. Acquario, qualche tensione emerge sul lavoro, soldi, contratti. La pazienza aiuta, a risolvere le difficoltà, ma bisogna tenere sempre sotto controllo il portafogli. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, dopo luglio arriva un periodo più favorevole, soprattutto per i sentimenti, le tensioni recenti possono essere chiarite e il prossimo weekend offre occasioni migliori per ritrovare armonia. Cancro, Scorpione e Leone, segni con cui puoi avere a che fare in questo periodo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Eccola Noemi qui su Radio Latte Miele, che ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. Ci sta facendo sapere che stamattina, sapete che è caduta, si è fatta molto male, sta facendo riabilitazione ed è molto molto sorridente. Siamo vicinissimi a lei. Allora, le notizie, vi dicevo, di giornata sono tante. Il taglio delle accise solo sul gasolio e non sulla benzina, 17 centesimi fino al 6 agosto, e in realtà secondo molti è praticamente inutile e forse era meglio non farlo. Vedremo quello che succederà, perché sapete che si sta discutendo in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti. Secondo Trump l'accordo è vicino, ma l'ha detto già altre 184 volte, quindi non è più, ormai neanche i mercati ci credono più, quindi vedremo quello che succederà. Oggi il Consiglio federale per capire chi sarà il direttore tecnico, il commissario tecnico della nazionale dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, il no a Pirlo per la vicenda russa, come sapete, in pole position il ritorno di Mancini, che sarebbe favorito da Malagò, ma c'è anche Conte all'ombra. E poi naturalmente quello che è successo in Val di Susa lo sapete tutti. Ieri Giorgia Meloni e Piantedosi, ministro dell'interno, sono andati in sopralluogo e si sta pensando al reato di terrorismo.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
5: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
6: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
5: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
4: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
7: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma la go non ci sta. Duro il ministro dello sport.
0: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
7: Con la Nations all'orizzonte, cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
9: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio, e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
8: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
9: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
10: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
11: Torna a casa tua.
10: Francesco Baccini.
12: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
10: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
8: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
13: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
8: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
13: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte e Miele. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel, sul gasolio, solo fino al 6 agosto. Quella adottata ieri dal Consiglio dei Ministri è una soluzione ponte. I prossimi giorni serviranno a stabilire in quale misura sarà necessario prorogare il taglio delle accise e quante risorse occorreranno per finanziare l'intervento. Il taglio di ieri avrà un costo di 125 milioni di euro circa, spesato sia attraverso le sanzioni antitrust sia con le risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica. Ci sarà poi un nuovo consiglio dei ministri il 4 agosto che deciderà se cosa fare, insomma, se la situazione rimane quella che è. L'accise mobile si chiede, molti lo chiedono, e l'accise mobile è il meccanismo che utilizza il maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi dei carburanti destinandolo alla riduzione delle accise. In pratica cosa significa? Vi dicevo ieri che noi paghiamo l'IVA anche sulle accise, e quindi la tassa sulle tasse. Siccome se aumenta un prezzo, naturalmente l'IVA è una aliquota fissa, aumenta anche il gettito IVA. Si chiede di utilizzare quell'aumento dell'IVA per diminuire benzina e diesel.

0: America INC, Gianna Nannini con Marrakesh, la rilettura qui su Radio Latte Miele 47 anni dopo del debutto di Gianna Nannini proprio con America. Tra l'altro c'è una storia bellissima dietro questa debutto, perché Mara Maionchi, che era la sua scopritrice in pratica, abbandonò la sua casa discografica perché non voleva pubblicare questo singolo, perché 47 anni fa questa canzone, che è un'ode anche al piacere solitario, insomma, femminile, sembrava troppo forte. Fu la fortuna sia di Gianna Nannini che di Mara Maionchi, perché fece la sua di etichetta. Questa rilettura è veramente molto bella, perché parla invece del sogno americano che ormai si è sciolto. Basta vedere la copertina di quest'album, la Statua della Libertà che si scioglie, e anche il fatto che abbiano messo INC, che è un po' SPA in italiano, no? Società per azioni, perché ormai gli ideali del sogno americano si sono sciolti, appunto, e sono solo rimasti i soldi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Bentrovati dalla redazione. Prosegue a Tito la seconda edizione del progetto Restare, che unisce arte contemporanea e archeologia. Le artiste Nunzia Scolese e Ladi Fatou Tiaoré stanno realizzando 2 nuove sculture ispirate agli scavi del sito medievale di Satrianum. Domani pomeriggio nella biblioteca Lorenzo Ostuni si terrà un incontro pubblico per presentare il lavoro svolto e fare il punto sulla campagna di scavo, con la partecipazione di studiosi, amministratori e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Maxi operazione dei carabinieri nel Vulture Melfese. Negli scorsi giorni sono state identificate 368 persone e controllati 238 veicoli nei comuni di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, con il supporto di un elicottero dell'arma. Elevate 29 sanzioni al codice della strada, ritirate 6 patenti e fermati 5 veicoli. 5 persone sono state denunciate per diversi reati e altre 5 segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. E passiamo all'Irpinia. Monteforte Irpino ricorda le 40 vittime della tragedia di Acqualonga, il più grave incidente stradale della storia d'Italia. Oggi alle 17.30 al Giardino della Memoria si terrà la cerimonia commemorativa promossa dall'amministrazione comunale, con un momento di raccoglimento dedicato alle vittime e alle loro famiglie. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele parleremo degli incendi che stanno ancora devastando Francia e Spagna. Ora vi lascio a Renato Zero con Il Carrozzone, poi c'è Marco Ferradini con Teorema. A tra poco.

0: Ferradini, Radio Latte e Miele. Allora, lui oggi compie 77 anni, quindi tanti auguri anche a lui. È nato nel 1949, quindi i conti sono presto fatti. Questa canzone è, fa parte assolutamente della storia della musica leggera italiana. Allora, vi dicevo di quello che succede in Francia e in Spagna. Allora, in Francia la situazione sta migliorando, nel senso che tutti gli incendi sarebbero ormai sotto controllo, c'è qualche ripresa. Sapete che in Spagna e in Francia fa addirittura più caldo che in Italia, c'è il vento forte. C'è anche un problema perché molte aziende, soprattutto in Francia, che contengono gas o comunque liquidi esplosivi, non hanno nessuna protezione per evitare che questo accada. Ecco perché l'incendio è stato così devastante, perché quando le fiamme arrivavano intorno a queste aziende c'erano anche esplosioni, quindi molto più complicato da tenere sotto controllo. In Spagna la situazione è ancora pesantissima, 73.000 le persone ancora evacuate. Sapete che erano 325.000 insieme con la Francia. Queste fiamme che stanno ancora divorando 4 province spagnole, sapete che questo è il peggior incendio di sempre in Spagna.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

Ho messo via, eccolo Ligabue qui su Radio Latte Miele. Io spero che abbiate messo via un po' di ghiaccio, perché da oggi inizia la nuova ennesima ondata di calore sul nostro paese. Le temperature che diventeranno bollenti soprattutto nel fine settimana. Qualche pioggia oggi ancora in Sicilia, poi qualche pioggia, succederà qualche temporale in realtà di calore, però venerdì e sabato sulle Alpi, ma le temperature supereranno anche i 41 gradi. Secondo gli esperti sarà l'ondata di calore più importante dell'estate, perlomeno al nord Italia. Durerà perlomeno 7 giorni, ma non si sa, perché sapete che le previsioni del tempo diventano attendibili 3-4 giorni prima, poi solamente sono delle previsioni teoriche su quello che succede. Comunque, se guardate le cartine sui siti meteo, vedete questo rosso, questo giallo forte o questo arancione. Farà veramente caldissimo anche di notte.

0: Smart.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Tutte cose gazzelle insieme a Mara Sattai qui su Radio Latte e Miele. Mentre vi parlo, sta ancora bruciando la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Siamo naturalmente vicino al capoluogo lombardo. Le fiamme stanno bruciando tutto il materiale presente all'interno di uno spazio gestito da A2A, che è praticamente quella che si occupa, la società che si occupa di elettricità ma anche di rifiuti a Milano. Il rogo è scoppiato 5 minuti prima delle 5 del mattino, anche il custode è rimasto ferito. Al momento non si sa esattamente cosa abbia innescato le fiamme, sono in corso come sempre gli accertamenti da parte dei carabinieri. Sul posto naturalmente ci sono i vigili del fuoco che stanno cercando di domare queste fiamme. Si vede un'alta colonna di fumo. L'ARPA Lombardia sta verificando se ci possono essere dei problemi per la qualità dell'aria.

0: 9 e 1.
1: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
2: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
3: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
2: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
3: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA.
1: Partiamo con il DNA di Gabri Ponte e Jovanotti per questa seconda ora insieme. Buon martedì 28 luglio 2026. Tra l'altro Gabri Ponte sarà il DJ che aprirà la nuova serie di Jovanotti Summer Party. Sarà il 7 agosto con lui all'Olbia Arena in Sardegna, o l'Arena di Olbia, che lo diciamo anche in italiano. Allora, le notizie più importanti della giornata sono parecchie. Il taglio delle accise deciso ieri dal governo, 17 centesimi di sconto sul diesel fino al 6 agosto, sono già polemiche perché da molti è ritenuto un intervento molto insoddisfacente. Poi l'attesa per il nuovo commissario tecnico della nazionale. Oggi dovrebbe esserci l'annuncio da parte di Malagò, perché c'è il consiglio federale della FIGC, che è la Federazione Italiana Gioco Calcio. Staremo a vedere. Poi Val di Susa, il sopralluogo di Meloni e Piantedosi, ministro dell'interno, dai notav violenza organizzata. I magistrati inquirenti stanno pensando di mettere come imputazione anche il terrorismo, visto che queste persone erano organizzate, hanno deciso liberamente di attaccare le forze pubbliche, quindi terrorismo, come succedeva negli anni 70. E poi la nuova ondata di calore, le città dove le temperature saranno più alte, le vedremo tra pochissimo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. All'Astamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
4: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, lettera Lamborghini su Radio Latte Miele. Sapete che ha rivelato la regola degli 8 giorni, perché con il marito Afrojack, che è un famosissimo DJ che va in giro per il mondo a suonare, a fare festa, si vedono almeno ogni 8 giorni. Spesso però le famiglie normali non riescono ad avere neanche 8 minuti di solitudine, quindi deve essere proprio diversa la vita. Allora, come vi dicevo, le città che saranno più colpite da questa onda di canicola, come si dovrebbe dire in italiano, quindi forte calore, sono diverse, perché sapete che da stasera arriverà di nuovo l'anticiclone africano, durerà almeno 7 giorni, ma questo non vuol dire che tra 7 giorni non farà più caldissimo, ma diciamo che le previsioni arrivano fino a una settimana. Allora, le città del nord più colpite sono quelle grandi, Milano, Torino e Bologna, dove le temperature potrebbero superare allegramente i 37 gradi. Vi ricordo sempre che quando si parla di previsione delle temperature, le temperature sono previste in zona ventilata e all'ombra, quindi naturalmente nelle strade assolate si arriverà a 45-46 gradi belli belli serenelli. Le città più colpite al centro dovrebbero essere Firenze, sapete che Firenze diventa bollente in estate, e poi anche la capitale Roma, e poi ancora vediamo al sud soprattutto le aree interne di Sicilia e Sardegna, ma anche quelle interne di Calabria e Puglia.

agitare Coca-Cola, il disco alla temine di questa settimana. Naturalmente lui è Tommaso Paradiso, il nostro Tommy Heaven. Allora, Mancini o Conte? Questo è il nuovo psicodramma italiano sulla nazionale di calcio. Il rebus sarà risolto oggi, almeno di nuovi colpi di scena dopo la brutta figura dell'affair Pirlo Maldini e il naufragio del progetto iniziale. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che è Giovanni Malagò, è chiamato a scegliere il nuovo CT che dovrà guidare gli azzurri attraverso gli europei del 2028 e soprattutto, speriamo, verso il mondiale del 2030. I nomi sul piatto ormai sono due: Roberto Mancini, indicato come opzione principale, e Antonio Conte. Sul primo però pesa il pressing contrario di diversi club di Serie A, che secondo fonti della Lega Calcio avrebbero fatto sapere di non gradire un suo ritorno sulla panchina della nazionale. Sul fronte dirigenziale, sapete che si sono dimessi anche Leonardo e Maldini, dovrebbe arrivare invece Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico. Vedremo quello che succederà, perché addirittura alcuni giornali pensano all'ipotesi che potrebbe addirittura dimettersi anche Malagò.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Quando torniamo cercheremo di rispondere alla domanda perché i salari in Italia sono sempre più bassi. Prima vi lascio ai Pooh con Pensiero, poi c'è Riccardo Cocciante con In Bicicletta. A tra poco.

in bicicletta, eccolo Riccardo Cocciante qui su Radio Latteme. Tra l'altro ha presentato anche all'Ischia Global Film Music Festival il suo documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante. Sono curiosissimo di vederlo, ne aveva parlato anche qui da noi in radio quando è passato a trovarci, di questo documentario sulla sua vita. Allora, vi dicevo di questa domanda: perché in Italia i salari non crescono e comunque crescono meno rispetto a qualsiasi altro paese europeo? Quindi non vale la crisi, non vale la congiunzione, no, astrale o quella medio orientale, perché anche gli altri paesi europei ce l'hanno, però da loro gli stipendi sono alzati e quindi naturalmente bisogna capire. Allora, il confronto internazionale: pensate che mentre nei paesi occidentali gli stipendi reali sono cresciuti in media del 35% tra il 1990 e il 2024, in Italia sono diminuiti dell'1,6%. Se ci pensate, è una differenza astronomica. Gli altri più 35%, noi meno 1,6%. I dati dell'INPS mostrano che nel settore privato la caduta è stata ancora più marcata, meno 6,6%, soprattutto chi aveva i redditi già più bassi. Quindi naturalmente la situazione è esplosa, un po' perché le aziende italiane sono troppo piccole per competere efficacemente con quelle grandi di altri paesi, i contratti sono molto precari, le tasse da noi sono altissime, e poi la globalizzazione che naturalmente porta via delle aziende in Italia, e anche l'inefficacia del fisco, il fatto che si pagano troppe tasse ma le paga praticamente solo chi è costretto.

0: Amici, come prima, eccole Paola e Chiara insieme qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo prima di questo incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Siamo a nord del capoluogo lombardo, vicinissimo però alla città. Tutto è scoppiato questa mattina intorno alle 5. Il rogo è divampato ancora, non si sa per quale motivo. Si è ferito anche un uomo di 54 anni che è il custode. I tecnici del Dipartimento di Milano ARPA Lombardia, che vigilano sulla qualità dell'aria, stanno verificando se ci siano problemi, anche perché quello è un deposito di immondizia.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Spot.
9: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
10: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
9: E tutta l'energia di Valerie Edo.
11: Più di te, più di te.
9: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
12: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
13: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
12: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tuo...

0: Esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Rotolando verso sud, cantano i Negrita ormai da 21 anni, perché era il 2005 quando è uscita questa canzone. Noi ancora l'ascoltiamo molto volentieri qui su Latte Miele. Allora, sapete che ieri vi ho parlato di questo nuovo termine, slopaganda, che è la propaganda fatta attraverso l'intelligenza artificiale, costruendo dei video che si vede che sono finti, come quelli che fa ad esempio qualcuno vicino a Roberto Vannacci, li fanno anche gli iraniani. Spesso utilizzano addirittura i personaggi costruiti con i Lego per prendere in giro Donald Trump. Questa volta invece hanno messo online alcuni collettivi iraniani delle immagini che sembrano assolutamente vere, che presentano gli spostamenti della First Lady Melania Trump e del giovane figlio Baron Trump, e praticamente invitano tutti quelli che, come dire, vedono gli Stati Uniti come nemici a uccidere la First Lady e il figlio della First Lady, che è figlio anche di Donald Trump. Ma mettono in questo video, fanno vedere anche i negozi e i luoghi che sono frequentati sia da Melania sia dal figlio Baron, per dire: guardate com'è facile colpirti.

335-787-1910, numero per entrare in contatto con Radio Latte Miele. Si sta cercando un nuovo CT, secondo Capello, che è un grande CT. Mancini non può tornare alla nazionale perché ha fatto una cosa gravissima.

0: 10:01.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
3: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Latte miele, latte, latte stelle.
6: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Ariete, giornata in cui serve mantenere fiducia. Ultimamente ci sono stati dei contrasti. Attorno al 13 luglio una situazione di lieve disagio. In realtà Giove e Saturno promettono soluzioni, però bisogna evitare ansie e pensieri negativi e soprattutto attacchi diretti. Quando ti senti un po' giù di corda rischi di prendertela con tutti. Il Toro ha un periodo favorevole per l'amore e per le relazioni. Sul lavoro con Giove dissonante restano questioni economiche o accordi da sistemare, ma ciò che nasce ora può avere basi positive per il futuro. I gemelli devono stare attenti alle tensioni sentimentali, almeno fino agli inizi di agosto, perché se ci sono state delle distanze, delle incomprensioni, bisogna tentare un recupero. Agosto quindi porta maggiore serenità nei rapporti, una buona notizia anche per i cuori solitari. Il lavoro è sempre favorito per progetti personali e attività autonome. Cancro, giornata da vivere con calma, qualche pensiero, calo di energia può rallentarti, forse anche una preoccupazione. Saturno dissonante parla di cambiamenti di progetti, programmi. C'è chi ha sventato un pericolo in primavera. È tempo di portare avanti nuove missioni. Leone, costruisci progetti a lungo termine e senza fretta. Questo è un cielo molto importante anche per i sentimenti. Buone opportunità. Agosto sarà il mese ideale per i cuori solitari, ma anche per chi vuole ufficializzare una storia. Vergine, gli affetti diventano una fonte importante di forza. Lo so che tu pensi spesso al lavoro, ai soldi, è giusto che sia così, però Le risposte lavorative possono richiedere ancora pazienza, mentre tu adesso hai bisogno di avere accanto persone fidate che ti aiutino a mantenere fiducia e stabilità. Bilancia, maggiore visibilità, apprezzamento, ho spiegato più volte del grande cambiamento che c'è stato a luglio, Giove da dissonante è tornato favorevole. Ecco perché chi ha in mente un grande progetto, chi sta lavorando dall'anno scorso a qualcosa di bello, potrà ottenere conferme. Un po' di stanchezza fisica rallenta la giornata, ma il recupero è dietro l'angolo. Scorpione, possibili tensioni legate a soldi, pagamenti, accordi non rispettati, serve affrontare le questioni con ordine se necessario, chiedere aiuto ad un commercialista, un avvocato. Parlo di casi eccezionali, molti semplicemente devono ritrovare un accordo e avere più fiducia nel futuro. Il Sagittario ha buon umore e ottimismo e questo aiuta ad andare avanti. È vero, in amore non tutto è andato come previsto, forse gli impegni sono stati maggiori, c'è una persona che ti stanca, ma dal 6 agosto andrà molto meglio. Sul lavoro arrivano segnali positivi per studenti e nuovi progetti. Capricorno, giornata produttiva e concreta, la capacità di organizzarsi è il tuo punto di forza, anche se bisogna evitare di riflettere troppo prima di agire. Venere favorisce i sentimenti, anche i nuovi rapporti, che spesso il Capricorno vive con diffidenza, invece adesso bisognerebbe favorire. Acquario, qualche tensione emerge sul lavoro, soldi, contratti. La pazienza aiuta a risolvere le difficoltà, ma bisogna tenere sempre sotto controllo il portafogli. In amore, attenzione alle parole di troppo. Pesci, dopo luglio arriva un periodo più favorevole, soprattutto per i sentimenti, le tensioni recenti possono essere chiarite e il prossimo weekend offre occasioni migliori per ritrovare armonia. Cancro, Scorpione, Leone, segni con cui puoi avere a che fare in questo periodo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: E partiamo con la bossa nostra di Gaia qui su Radio Latte Miele, questa terza ora insieme di martedì 28 luglio. Buongiorno da Francesco Bianco, tante notizie anche oggi, c'è questo incendio alle porte di Milano, brucia la piattaforma ecologica, quindi una sorta di discarica a Novate Milanese, siamo proprio alle porte del capoluogo lombardo, una fitta colonna di fumo, si sta verificando la qualità dell'aria, però per sicurezza già dicono di chiudere le finestre a chi vive nell'area. Già che parliamo di incendi, occupiamoci anche della situazione in Francia e in Spagna. Sapete che lì è pesante il bilancio, sarebbero ore decisive in Spagna per cercare di spegnere questi incendi. Sapete che è il più vasto di sempre della storia della Spagna, con 300.000 persone evacuate, mentre migliora la situazione in Francia. È uscito una relazione interessante sugli eventi estremi legati al clima. Un comune costiero su due nel nostro paese colpito da eventi meteo estremi negli ultimi 15 anni, quindi davvero pesante. Poi questa notizia che arriva dal Giappone, perché questa mattina c'è stato un violento terremoto 7.1 la magnitudo. Siamo a Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago del Giappone appunto, ed è stata anche diramata un'allerta tsunami.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino, che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta il presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. È tutto, a più tardi.
1: Spot.
5: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
6: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
7: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
8: Dai, dimmi!
7: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
8: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
7: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
8: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
7: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro i fan sono tutti contenti perché lei ha pubblicato questa foto che è nello studio di registrazione per nuovi progetti, nuove canzoni, e già si sogna a Sanremo 2027 la sua presenza. Ci sono tutti, ci sono. A vedere l'elenco dei nomi dei papabili della edizione di Stefano De Martino, mancano solamente Mina e Adriano Celentano, poi ci sono tutti i cantanti italiani, quindi alcuni saranno anche veri, ma molti assolutamente non ci saranno. Allora, c'è questa sentenza che viene definita storica e ha ragione, perché sancisce il diritto di un padre a non lavorare in orario notturno se ha un figlio minore fino ai 3 anni, esattamente come succede alle donne. La sentenza in questione è apparsa in queste ore sul Corriere di Bologna, che riporta la vicenda di un operaio bolognese di 41 anni che nei giorni scorsi si è visto riconoscere da parte del tribunale il diritto all'accudimento notturno della figlia piccola. Secondo la sentenza del giudice del lavoro, a causa dei turni di lavoro notturni, l'uomo non ha potuto aiutare la compagna nell'accudimento della bambina proprio durante la notte. Per questo ora l'azienda di cui è dipendente dovrà risarcire i danni morali, circa 10.000 euro. Cosa è successo? Appunto, l'uomo dice: esattamente come una mamma, anche il papà ha diritto a stare con la figlia piccola.

0: Il flamenco paranoia di Samurai J qui su Radio Latte Miele. Allora, Airbus ha fatto il record del mondo con il volo più lungo di sempre. Il suo A350 è stato in aria per oltre 24 ore e questa è una notizia importante perché sarà possibile fare voli diretti anche con distanze enormi. Allora, c'è questa notizia che riguarda la birra e la notizia è che si beve sempre meno birra. In calo la produzione mondiale, anche in Italia si registra una diminuzione con ripercussione sui 112.000 lavoratori impiegati nel settore. Pensate che anche la Germania, che sapete che è il più grande mercato dell'Europa occidentale, ha registrato un calo di quasi 6 punti percentuali, che è parecchio in un solo anno, e anche negli Stati Uniti, in Italia sta scendendo. Sembrerebbe che stanno cambiando le abitudini dei giovani, perché i giovani spesso non bevono la birra ma bevono altri alcolici, superalcolici, magari il vino, ma soprattutto i superalcolici e non la birra come succedeva invece fino a qualche anno fa. E poi anche il prezzo, perché il luppolo, che è uno degli ingredienti più importanti per fare una birra, costa sempre di più.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
7: Le ultime dalla nostra redazione.
8: Bentrovati dalla redazione. Prosegue a Tito la seconda edizione del progetto Restare, che unisce arte contemporanea e archeologia. Le artiste Nunzia Scolese e Ladi Fatou Tiaoré stanno realizzando due nuove sculture ispirate agli scavi del sito medievale di Satrianum. Domani pomeriggio nella biblioteca Lorenzo Ostuni si terrà un incontro pubblico per presentare il lavoro svolto e fare il punto sulla campagna di scavo, con la partecipazione di studiosi, amministratori e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Maxi operazione dei carabinieri nel Vulture Melfese. Negli scorsi giorni sono state identificate 368 persone e controllati 238 veicoli nei comuni di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, con il supporto di un elicottero dell'arma. Elevate 29 sanzioni al codice della strada, ritirate 6 patenti e fermati 5 veicoli. 5 persone sono state denunciate per diversi reati e altre 5 segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. E passiamo all'Irpinia. Monteforte Irpino ricorda le 40 vittime della tragedia di Acqualonga, il più grave incidente stradale della storia d'Italia. Oggi alle 17.30 al Giardino della Memoria si terrà la cerimonia commemorativa promossa dall'amministrazione comunale, con un momento di raccoglimento dedicato alle vittime e alle loro famiglie. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
9: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
0: Tra poco, quando torniamo, cercheremo di capire cosa sia il pirocumulonembo, la tempesta di fuoco che si è verificata per la prima volta in Francia. Ora vi lascio a Ornella Vanoni con La voglia e la pazzia, poi c'è Vasco Rossi con Canzone. A tra poco.

Vasco Rossi con Canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, vi dicevo degli incendi che stanno colpendo Spagna e Francia. In Francia la situazione è migliore, in Spagna sono ore decisive. In questa estate di cambiamenti climatici abbiamo dovuto imparare che c'è anche la tempesta di fuoco, la prima mai registrata in Francia. L'incendio scoppiato vicino a Bordeaux era così grande che la sua colonna di fumo si è trasformata in una tempesta vera e propria, senza pioggia ma piena di fulmini che hanno colpito il suolo e appiccato nuovi incendi, peggiorando ancora la situazione. Si tratta appunto di un pirocumulonimbo o pyro CB, si chiama anche così in inglese, un fenomeno in cui l'incendio crea le sue condizioni meteo, già noto in Nord America e in Australia, dove si verifica quando ci sono incendi particolarmente estremi. In Europa i temporali di fuoco finora molto rari si erano verificati solo in Portogallo. Questa è la prima volta che succede. In pratica è come se il fuoco creasse delle nubi vere e proprie. Non piove, ma si sviluppa energia elettrica, quindi fulmini che colpiscono il terreno e alimentano l'incendio.

Marina Rai con Primavera qui su Radio Latte e Miele. Magari fosse primavera, meglio siamo in estate piena con un caldo pazzesco. Comunque è uscito uno studio molto importante dell'Università di Oxford che si occupa degli allevamenti intensivi, sapete, quelli che provocano anche moltissimo inquinamento. Ad esempio è stato calcolato che intorno alle grandi città uno dei motivi principali di inquinamento non è il traffico automobilistico, che pesa per il 18%, ma proprio la presenza di allevamenti intensivi intorno alle città. Comunque si è scoperto che se l'animale soffre, quindi se è trattato male anche durante la sua vita, spesso breve, ci fa ammalare. Non c'entrano quelle questioni relative al cortisolo, che è l'ormone dello stress, che l'animale svilupperebbe in maggior numero se appunto trattato male, ma proprio di un batterio, perché quando il pollo, ad esempio, vive in situazioni brutte, quindi come nei campi intensivi, è di oltre 100 volte la diffusione di un batterio che è tra le principali cause di gastroenterite nell'uomo.

0: spot.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili, Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Prima di partire per un lungo viaggio c'è Irene Grandi qui su Radio Latte Miele. Allora, sta facendo molto discutere questa storia che è stata pubblicata sui giornali di una signora giovane, tra l'altro, perché ha 65 anni, è in pensione e ha speso decine di migliaia di euro dei suoi soldi per farsi un bel viaggio in Antartide e ha anche detto: i miei soldi non sono il salvadanaio dei miei figli, per loro niente eredità, voglio godermi gli ultimi anni. Io trovo che abbia assolutamente ragione. Sapete che ci sono anche molti personaggi famosi che hanno deciso di fare allo stesso modo. Ad esempio Sting ha già annunciato che i suoi figli non avranno un centesimo nel suo patrimonio, anche Bill Gates, anche se la situazione è diversa perché ci sono davvero tanti miliardi, ma avranno poca, come dire, eredità rispetto a quello che potrebbero avere, perché anche loro devono farsi una vita. Se ne parla spesso, anche quando i genitori, magari quando rimangono vedovi, vedovo o vedova a seconda di chi muoia prima, magari si rifà una vita, i figli sono sempre contrari, sono spesso contrari al matrimonio, come se i soldi accumulati dai genitori fossero assolutamente un diritto acquisito. L'eredità è un diritto, se c'è, ma altrimenti è anche giusto che una persona che magari ha lavorato tutta la vita, gli ultimi anni, possa godersela un po'.

0: 10:59.
1: Spot. Alla Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore, in provincia di Avellino, e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco, i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello per arare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque, portala sempre con te.
6: Eccoci qua, belli pimpantelli, in questo martedì 28 luglio 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e da Francesco Carrubba.
7: Buongiorno, eccoci
6: qua. Ciao
7: a tutti.
6: Come stai?
7: Bene, bene, dai. Tu accaldato?
6: Io sto benissimo, d'incanto. Io adoro poi il caldo.
7: Sì, davvero.
6: È la stagione che preferisco. Io non sudo, non lo soffro. No, in realtà io lo soffro già intorno ai 28-29 gradi. Quindi in realtà sono contento che ne faccia 40, così soffrite anche voi. Perché prima sapevo solo io, vi vedevo con questi bei sorrisoni in estate, felici che c'era il caldo, beccatevi 45 gradi zitti ora.
7: È dura,
6: come
7: è dura.
6: Sono contento che soffrite anche voi tantissimo.
7: Mal comune mezzo gaudio.
6: No, no, soffrite solo voi, perché io soffrivo già 28.
7: Beh, sì,
6: a me
7: sì,
6: non
7: sì.
6: È cambiato nulla.
7: E poi con l'umidità noi qui, insomma, pianura.
6: Siamo al discorso
7: nord.
6: Non è il caldo, è l'umidità.
7: Ma io sul serio però, perché la percezione aumenta moltissimo.
6: Non si respira. Va bene, vi lascio con Francesco Carrubba. Io torno domani mattina come sempre alle 8 del mattino. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
7: E ora c'è Partenope, uno dei brani dell'estate, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, su Radio Latte Miele.
8: Quindi

0: Parte NOP di Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, il brano più trasmesso in assoluto in Italia in questo periodo, quindi una hit estiva, un tormentone dell'estate 2026 a tutti gli effetti, certificato anche dalla classifica ufficiale di Ear One. Ben ritrovati, buongiorno su Radio Latte Miele con Francesco Carruba anche oggi. Vi ricordo subito il numero per i messaggi e lo faccio anche perché tra poco abbiamo un regalo per voi, quindi è importante che abbiate il telefono a portata di mano. Allora, il numero per i messaggi scritti e vocali, se volete, è sempre il 335-787-1910 e quindi preparate le dita perché tra poco, appunto, c'è un regalo per voi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Spot.
6: Gli spritz?
5: Li ho portati io.
6: Gli amici?
7: Ci siamo!
6: E la musica?
5: Non la dovevi portare tu?
6: Tranquilli, che ho l'app.
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
6: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
8: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero, dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
9: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
8: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
9: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
10: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
11: Da quando tu prendi il sole, sei come un peperone.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango in Canto d'amore con Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Angelina, tra l'altro, è insomma in tour e stasera si esibisce a Porto Recanati, anche un ospite speciale come Venerus. A proposito di tour e concerti estivi, ma non solo, c'è un artista che tra poche settimane terrà un concerto importante a Milano. Lui è Tony Pitone.

Abbiamo ascoltato anche qualche secondo di Tony Pitoni, che si esibirà il 4 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, un concerto che non può che chiamarsi Concertoni con la Y finale. Allora, se volete ricevere due biglietti per questo concerto del 4 settembre a Milano con Tony Pitoni, basta scrivere semplicemente Tony, se volete con la Y, al 335-787-1910, che è il numero per i messaggi di Radio Latte Miele. Noi li raccoglieremo, poi la redazione, insomma, sceglierà chi assegnare questi due biglietti per il 4 settembre a Milano con Tony Pitoni. Ora arriva Settembre con Due Settimane.

Due settimane il titolo del singolo di settembre su Radio Latte Miele. Questo è un giovane artista che ha questo nome molto curioso, che si rifà appunto a un mese come settembre, che è un po' quello dei buoni propositi, ma anche quello del rientro a scuola e al lavoro. A proposito di studi, questo è il periodo dei compiti per le vacanze estive, no? E ho letto che su Orizzonte Scuola il professore giornalista Marcello Bramati propone proprio di cambiare il nome ai compiti estivi. Dice: perché chiamarli compiti per le vacanze, non compiti per settembre, appunto? Perché dice che potrebbe sembrare un po' un'invasione, altrimenti, no? I compiti che invadono il periodo delle ferie, dei viaggi, delle vacanze. Invece mettere un obiettivo, un traguardo come quello di settembre, può aiutare anche i ragazzi, insomma, a dare continuità all'apprendimento durante queste settimane. Quest'anno sono tante, tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo ci sono ben 14 settimane, quindi in effetti diventa importante anche per i ragazzi studiare, fare i compiti delle vacanze, che comunque devono insegnare principalmente a organizzarsi, assumersi responsabilità, mantenere un rapporto attivo con tutto quello che hanno appreso, dice appunto Bramati. È importante però che i compiti per le vacanze trovino un equilibrio, insomma, con il riposo, il gioco, i viaggi, le esperienze tipiche dell'estate. Questa è un po' la lotta forse che c'è anche nelle case degli italiani in queste settimane. Ultima cosa a proposito di settembre, stiamo regalando i biglietti per il concerto di Tony Pitoni il 4 settembre a Milano. Se volete, scrivete Tony al 335 787 1910.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: In esclusiva per la nostra redazione, l'angolo delle interviste.
9: Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro spazio L'Angolo delle Interviste. Oggi abbiamo ai nostri microfoni l'artista Federico Cataleta, bassista della band Primadora. Benvenuto.
10: Ciao amici di Latte Miele, parlo a nome di tutta la band, di tutti Primadora, è un piacere sentirci.
9: Federico, i Primadora sono prima di tutto un gruppo di amici. Quanto conta questo rapporto nella vostra musica?
10: Il fatto di essere prima di tutto un gruppo di amici conta veramente tantissimo nella nostra produzione, nel nostro modo di scrivere assieme, di suonare assieme. È una cosa che, diciamo, di cui non possiamo fare a meno e che facciamo da quando avevamo praticamente 13-14 anni. Quindi è un valore che ci tiene molto molto legati.
9: Chi è il più perfezionista della band?
10: Ma diciamo che è difficile eleggere il più perfezionista della band, perché lo siamo tutti a nostro modo e su vari aspetti che poi si complementano. E nonostante io mi reputi un gran perfettino, soprattutto per quanto riguarda la produzione, la comunicazione, Forse devo dire che Simone, che è il nostro tastierista barra batterista barra cantante, forse vince lui a livello generale.
9: Il vostro è un pop rock molto fresco, ma con un'identità precisa. Da chi vi sentite influenzati?
10: Allora, è sempre difficile rispondere a questa domanda perché abbiamo tutti un background molto diverso e quindi i nostri ascolti variano da Marilyn Manson a Vasco Rossi ai Pinguini Tattici Nucleari a Jamiroquai, quindi è veramente veramente complicato, perciò io mi farei bastare questa come risposta. E diciamo che ci piace la varietà, ci piace mischiare gli stili e poi va da sé che negli anni abbiamo trovato un nostro sound che si traduce in un pop rock, in un indie pop.
9: Parliamo di Non succede mai. Come è nata l'idea del brano?
10: Non succede mai è un brano spensierato, nato letteralmente con i piedi in piscina e nelle settimane, sai, subito successive a un nuovo amore, quindi è carico di questa energia positiva per quanto mi riguarda e vuole un po' celebrare l'unicità di questo momento, la rarità anche del trovare una persona con cui ci si capisce per davvero. E quindi vuole essere un po' un inno al godersi le piccole cose in maniera serena.
9: Progetti futuri?
10: Allora, il progetto futuro è arrivare a San Siro. Prima di San Siro l'obiettivo è finire una serie di brani che al momento stiamo scrivendo, e con l'idea di, insomma, di formare il nostro primo album, quindi avviare per bene questo percorso e scrivere, suonare. Un grande ringraziamento a voi e a tutti gli ascoltatori e vi auguro una bella giornata. Grazie da Prima d'Ora.
9: Ringraziamo Federico Cataleta della band Prima d'Ora. La nostra rubrica termina qui. Buon proseguimento su Radio Latte e Miele.
7: Latte e Miele.
4: Mina nel 1973 interpreta La pioggia di marzo, la versione italiana di una canzone brasiliana dal titolo Aguas de Marzo, adattata in italiano da Ivano Fossati. E in questi giorni di gran caldo la pioggia di marzo è proprio quello che ci servirebbe.

Profumo, Gianna Nannini dal 1986 su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo passati anche per gli anni 80. Allora, parliamo anche del caro carburanti. Stamattina Francesco Bianco ha dato sicuramente qualche elemento sulle novità, e cioè sul nuovo intervento sulle accise con cui il governo taglia il prezzo di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, ma solo sul gasolio, non sulla benzina. Comunque, in generale, i prezzi sono alti, c'è il caro carburante, anche a causa delle incertezze internazionali. Allora, ADN Cronos ha raccolto alcuni consigli salvapieno, quindi per provare a ridurre la spesa al distributore, soprattutto in questo periodo in cui tante persone si muovono, viaggiano. Allora, naturalmente la modalità self è sempre meno cara del servito al distributore. Le differenze possono essere anche di 10-20 centesimi di euro al litro, quindi su un pieno da 50 litri il risparmio può arrivare a 10 euro, lo dice anche Altroconsumo. Ricordiamo sempre che il prezzo medio dei carburanti in autostrada è sempre più alto rispetto al prezzo nelle stazioni cittadine o nelle strade normali. Bisogna sempre controllare anche con i cartelli che sono affissi all'entrata dei distributori se il benzinaio applica un costo al di sopra o al di sotto del prezzo medio. E poi, mi raccomando, utilizziamo anche le app. Ci sono tante app gratuite che possono dare indicazioni sui prezzi nelle vicinanze, anche sui distributori più economici. Quelli possono essere davvero utili, sono aggiornati giorno per giorno anche con il contributo degli utenti. Arriva lui, Pino Daniele, dal 1991, con la sua atmosfera, le sue sonorità e il suo canto eterno. Quando?

0: Quando su Radio Latte Miele con Pino Daniele, un artista che anche in questo periodo è sempre tributato. Ci sono tanti concerti, evento dedicati a lui in giro per l'Italia in quest'estate 2026, che è caratterizzata purtroppo anche dal caro carburanti, come stavamo raccontando. Allora, altri consigli riguardano anche la manutenzione delle auto, perché magari non ci pensiamo, ma insomma l'efficienza di tutto l'apparato, del motore, insomma, aiuta a ridurre i consumi e quindi a risparmiare un pochino in questo periodo in cui i prezzi della benzina e del gasolio sono davvero alti. Mi ha colpito questo dato: un intasamento del filtro dell'aria dell'automobile può causare un aumento dei consumi di carburante fino al 10%, quindi è importante starci attenti. E poi la velocità, perché se riusciamo a ridurre un po' la velocità anche in autostrada, anche lì i consumi diminuiscono. Se andassimo in autostrada a 110 km orari anziché a 130, che è il limite massimo, si consuma ben il 20% in meno. Anche lo stile di guida è importante, e lì io non sono tanto bravo, devo dire la verità, perché le accelerazioni, le frenate troppo brusche fanno aumentare i consumi. Sarebbe meglio accelerare, frenare, rallentare sempre dolcemente, sempre con calma. Tutte queste possono essere piccole indicazioni utili anche per chi deve partire magari per le vacanze in questi giorni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
6: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.

Su Radio Latte Miele La Notte, una delle canzoni più amate di Arisa dal 2012, quando l'ha presentata al Festival di Sanremo, arrivando seconda e vincendo anche il premio della sala stampa Radio TV. E web. È un'estate di concerti per Arisa, la prima parte del tour estivo è finita, ora ripartirà martedì dall'Aquila e poi sarà ancora in giro per l'Italia prima di tornare nei teatri questo inverno. Proprio in questi giorni Arisa ha ripercorso alcuni momenti, alcune fasi della sua vita in vista del compleanno, del suo 44esimo compleanno che arriverà ad agosto, e quindi ha ricordato anche il periodo in cui è arrivata a Milano nel 1999, proprio agli inizi, ancora prima insomma di diventare famosa. Ricorda che aveva pochi soldi ma anche tanta libertà, una ragazza libera, e aveva un'amica brasiliana che le ha insegnato un bel po' di cose sulla vita e sugli uomini, racconta appunto Arisa, che dice: ho molta nostalgia per la ragazzina impaurita e goffa che ero, ma sono anche molto orgogliosa della donna che sono adesso. E ha ragione ad essere orgogliosa, perché proprio in questi giorni ha cantato al Teatro del Silenzio insieme ad Andrea Bocelli. Pensate all'unione di queste voci, per esempio sulle note di Con te partirò, no? E quindi tutto questo percorso di vita di Arisa ha portato anche grandi soddisfazioni.

0: 11:59.
1: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela di Cioffi sta avendo un successo al punto che i fan del giovane cantatore Cioffi hanno cominciato a chiamare Carmelo anche lui, anche l'artista, così perché c'è simpatia, insomma, tra artista e fan. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carruba, sempre grazie alla nostra regia. Allora, sono praticamente le 12, quindi inizia la nostra seconda ora insieme delle tre che trascorriamo dalle 11 alle 14 in questa settimana e anche la prossima nel palinsesto estivo di Latte Miele. Allora, ricordo il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, il 335-787-1910 è il numero che avete utilizzato anche per insomma, perché questa mattina regaliamo i biglietti per il concerto di Tony Pitoni il 4 settembre a Milano. Bastava scrivere Tony, sono arrivati tanti messaggi. Ci sono diverse notizie di attualità questa mattina dopo quelle che ha raccontato Francesco Bianco. Si va dal terremoto nel sud del Giappone a Mattarella, presidente della Repubblica, che è al decennale, proprio in queste ore al decennale del primo parco nazionale della regione Sicilia a Pantelleria. E allora diamo subito lo spazio, lasciamo spazio alla redazione per le news.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
4: Spot. Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Sorry, scusa, lo sento, il singolo per l'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Io sono convinto che tanti italiani e italiane cantino anche questo brano mentre si spostano in auto da un posto all'altro per lavoro o anche per le vacanze, magari tutti in coro. I Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro, sono una band che spesso cita il cinema, i film, ma anche la letteratura, insomma, riempie i brani di tante citazioni. Allora parliamo proprio di cinema in un periodo in cui si parla tantissimo dell'Odissea di Christopher Nolan e che sta vivendo un successo che procede con il vento in poppa anche a 2 settimane dall'uscita al cinema, insomma. Ha superato i 600 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo, di cui quasi 90 milioni in Nord America e quasi 11 fuori dal Nord America, il 6% in più rispetto al weekend dell'esordio nelle sale italiane. Quindi c'è una crescita continua, e tra l'altro il bello è il fatto che le sale continuino a riempirsi grazie anche a questo film in un periodo come l'estate, dove è difficile che questo avvenga, anche se c'è la promozione per i film italiani e europei con i biglietti a 3,50 euro. Insomma, è un film che attira anche tanto i ragazzi. Attenzione, perché in questi giorni, già da domani, arriva Spider-Man, quindi ci sarà uno scontro quasi epico.

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, il disco Latte e Miele, l'abbiamo ascoltato insieme. Tommaso Paradiso è uno di quegli artisti italiani che ama profondamente il cinema, il grande schermo, i grandi film. E noi stiamo parlando dell'Odissea di Nolan, che continua il suo successo, tra l'altro soprattutto tra i giovani, dicevamo. Metà degli spettatori nel primo fine settimana erano ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Molto bello che siano stati richiamati al cinema da un film. Però dicevamo che domani è atteso il debutto di Spider-Man Brand New Day, quindi un altro grande film che arriva al cinema, che potrebbe contendere, chissà, forse il primo posto ai botteghini all'Odissea. È quindi una nuova avventura dell'Uomo Ragno, che ha dei punti in comune con l'Odissea, perché gli attori principali, Tom Holland e Zendaya, sono rispettivamente il Telemaco e Atena proprio nel film L'Odissea di Nolan. Quindi ci sono anche insomma gli stessi attori in due film diversi. Gli esercenti cinematografici probabilmente sono abbastanza contenti in questo periodo, e noi con loro, insomma, perché ci sono due pellicole di grande richiamo che arrivano al cinema in un periodo come fine luglio, insomma, che non è di solito indicatissimo per queste grandi uscite. Però forse i tempi stanno cambiando anche per il cinema, e quindi il periodo giusto per vedere un film si allarga sempre di più anche all'estate, forse anche con il cinema sotto le stelle, con le proiezioni estive all'aperto.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Le ultime dalla nostra redazione.
6: Bentrovati dalla redazione. Prosegue a Tito la seconda edizione del progetto Restare, che unisce arte contemporanea e archeologia. Le artiste Nunzia Scolese e Ladi Fatou Tiaoré stanno realizzando 2 nuove sculture ispirate agli scavi del sito medievale di Satrianum. Domani pomeriggio nella biblioteca Lorenzo Ostuni si terrà un incontro pubblico per presentare il lavoro svolto e fare il punto sulla campagna di scavo, con la partecipazione di studiosi, amministratori e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Maxi operazione dei carabinieri nel Vulture Melfese. Negli scorsi giorni sono state identificate 368 persone e controllati 238 veicoli nei comuni di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, con il supporto di un elicottero dell'arma. Elevate 29 sanzioni al codice della strada, ritirate 6 patenti e fermati 5 veicoli. 5 persone sono state denunciate per diversi reati e altre 5 segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. E passiamo all'Irpinia. Monteforte Irpino ricorda le 40 vittime della tragedia di Acqualonga, il più grave incidente stradale della storia d'Italia. Oggi alle 17.30 al Giardino della Memoria si terrà la cerimonia commemorativa promossa dall'amministrazione comunale con un momento di raccoglimento dedicato alle vittime e alle loro famiglie. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
7: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
8: Alan Sorrenti è in tour, il suo magico trio Summer Tour 2026 continua ora con 3 date tutte siciliane: l'1 agosto a Catania, poi il 10 a Noto, l'11 a Selinunte. Noi lo ascoltiamo con Figli delle Stelle.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce.
1: Quando nasce un amore, dal 1988, Anna Oxa su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Siamo passati anche per gli anni 80, tra poco toccherà ai 90. Prima parliamo del caldo, però dal punto di vista degli animali, perché bisogna pensare anche a loro in questi giorni in cui assistiamo alla quarta ondata di calore, nuovi picchi, temperature altissime. Bisogna fare attenzione anche ai nostri amici a quattro zampe e bisogna anche, se le abbiamo in casa o anche se li vediamo in difficoltà in giro, per dire, bisogna adottare alcune semplici attenzioni. Prima di tutto ci deve essere sempre l'acqua fresca, pulita. Ovviamente dovrebbero evitare passeggiate nelle ore più calde, bisognerebbe portarli fuori magari al mattino presto, anche nelle ore serali. Un'altra cosa che spesso è sottovalutata è l'asfalto, insomma il pavimento su cui i cani in particolare appoggeranno le loro zampette, la sabbia anche in spiaggia. Attenzione, non tutti i cani amano stare in spiaggia come noi, quindi attenzione anche a questo. E poi mai lasciare gli animali in auto, anche pochi minuti, magari con i finestrini socchiusi. Il veicolo, l'abitacolo si può trasformare in una trappola anche per gli animali, quindi attenzione. Questi consigli effettivamente riguardano soprattutto i cani e i gatti. Tra poco ci occupiamo anche di loro. Prima continua il viaggio nel tempo della musica con il prof della musica italiana. Lui è Roberto Vecchioni. Questo è un brano del 1998 che è sempre un piacere riascoltare perché ci insegna ogni volta qualcosa di nuovo. È Sogna ragazzo sogna, lo ascoltiamo su Radio Latte Miele.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

0: Dicevamo che anche i gatti ovviamente risentono di questo forte caldo estivo di questi giorni, lo dicono i veterinari, ma lo possiamo capire anche noi, anzi dobbiamo sempre stare attenti ai loro segnali di sofferenza, degli animali in generale, quindi se ansimano, se sembrano deboli, se hanno addirittura difficoltà di movimento, sembrano disorientati, insomma sono tutti possibili segnali anche di un colpo di calore, quindi anche per loro acqua sempre disponibile, attenzione ai luoghi chiusi e poco aereati, perché i gatti stanno un po' di più in casa, no? E quindi bisogna fare attenzione. E quando abbiamo dei dubbi su, per chi ha cani e gatti, ovviamente ricordarsi sempre che il medico veterinario è a disposizione in caso di dubbio, meglio sentirlo e contattarlo. Attenzione, come tutte le estati, al fenomeno degli abbandoni, e ricordiamo anche che i cittadini possono segnalare le situazioni di potenziale rischio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
4: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
5: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio, e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
4: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
5: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.

0: quando mi stai sopra.
1: Sopra dal 2018 con Gazzelle su Radio Latte Miele. Abbiamo aperto questa parentesi dedicata agli animali d'estate e ora la chiudiamo con un'ultima notizia. Il caso di Palermo, città che ha deciso di dire addio entro un anno alle 36 storiche carrozze trainate dai cavalli. Ne vediamo tante in giro per le città italiane ancora adesso. A Palermo verranno gradualmente sostituite con mezzi elettrici, appunto, entro un anno. Per il sindaco è una svolta di civiltà che consentirà di mettere fine allo sfruttamento dei cavalli. E questo è un tema importante. Prima di questa decisione era anche stato stabilito l'obbligo di far fermare i cavalli ogni 2 ore per almeno 15 minuti e di bagnarli con acqua fresca, praticamente tra un giro in carrozza e l'altro per la città insieme ai turisti e cittadini. Però si è posto un problema a Palermo. Ok, diremo addio alle carrozze, ma che fine faranno gli animali? Il comune si prenderà cura proprio di loro, dei cavalli, se non troveranno una sistemazione adeguata fra i privati. Infatti il comune metterà a disposizione le stalle del campo ostacoli nel parco della Favorita per una sistemazione temporanea dei cavalli durante questa fase di transizione.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: 12:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento!
1: Buon vento anche il titolo del duetto di Jovanotti e Alfa. Lorenzo si prepara per il Jova Summer Party che inizia il 7 agosto da Olbia, e Jova stesso a raccontare sui social che la musica dal vivo inizierà nel pomeriggio, poi la festa continuerà fino a mezzanotte. E tra l'altro Lorenzo l'ha pensata in maniera particolarissima, perché il giorno dopo ogni festa, ogni concerto, lui salirà sulla bici per raggiungere la data successiva insieme ad altri amici, e racconterà il tutto anche su Instagram, una sorta di viaggio in Italia a pedali. Quindi lui arriva poi nella tappa successiva, non penso che si esibisca il giorno stesso, perché io sarei stanchissimo dopo una pedalata di questo genere, però insomma ha immaginato un concerto a pedali, un concerto, un tour anche in bicicletta per l'Italia. Bella l'idea di Jovanotti. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie alla nostra regia. Abbiamo la nostra ultima ora insieme, poi arriverà Andrea, Doug, D'Agostino, abbiamo un po' di cose da raccontare, magari facciamo il punto un po' sulle notizie principali della giornata, dal caldo, dal picchi di temperature che arriveranno, alla nazionale che ci fa tribolare con il CT. Il numero per i vostri messaggi è sempre il 335-787-1910.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Gastrite o ulcera, quali sono le differenze? Allora, la gastrite e l'ulcera possono dare sintomi simili e sovrapponibili: dolore alla bocca dello stomaco, bruciore, difficoltà digestive. La prima è un'infiammazione della mucosa gastrica, mentre la seconda è una lesione profonda che interessa anche gli strati sottostanti della parete dello stomaco o del duodeno. Di fronte a questi disturbi bisogna evitare di fare autodiagnosi e rivolgersi al medico per individuare le cause e intraprendere eventuali trattamenti. Come si fa la diagnosi di ulcera peptica? Allora, questo disturbo si può diagnosticare tramite la cosiddetta gastroscopia. Si tratta di un esame endoscopico che, attraverso un tubicino con telecamera, esamina l'esofago, lo stomaco e il duodeno, rilevando eventuali lesioni a carico degli stessi. Inoltre, questo strumento consente di prelevare, attraverso una biopsia, frammenti di mucosa per verificare la presenza di Helicobacter pylori ed escludere altre condizioni patologiche. L'infezione può essere inoltre diagnosticata attraverso l'urea breath test, un esame che consiste nel soffiare in una provetta dopo aver assunto urea con carbonio marcato, e l'esame naturalmente delle feci. Per l'ulcera peptica si opta per un trattamento antisecretivo in grado di bloccare la produzione di acido da parte dello stomaco. Per questo si intraprende sempre un ciclo di inibitori di pompa protonica: omeprazolo, esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rebeprazolo sono i più famosi, della durata di 2-3 mesi. Nel caso di ulcera duodenale, questa terapia solitamente è sufficiente. Se non c'è un'infezione da Helicobacter pylori e il paziente non assume FANS, il disturbo si risolve velocemente senza recidive. I FANS sono i farmaci antinfiammatori non steroidi, tipo l'ibuprofene per intenderci. Nel caso di ulcera gastrica, gli inibitori di pompa protonica costituiscono solo una parte della cura. A questi infatti si possono aggiungere i protettori di mucosa come il sucralfato, che favorisce la cicatrizzazione della lesione. In presenza di infezione batterica si procede invece con una terapia antibiotica per eradicare l'infezione. Parallelamente alla terapia farmacologica è più che mai necessario mettere in atto alcuni accorgimenti che possono attenuare la sintomatologia. Quando c'è un'ulcera allo stomaco o al duodeno, bisognerebbe evitare spezie, caffè, alcolici e cibo piccante, che sollecitano ulteriormente la lesione, alimenti ricchi di grassi che rallentano ulteriormente la digestione, suggerisce lo specialista. Il consiglio sempre valido, anche come forma di prevenzione generale, è quello di non fumare assolutamente, quindi davvero attenzione. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot.
4: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
0: Torna a casa tua.
4: Francesco Baccini.
8: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
4: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
9: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.
11: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Irrecuperabile Trigno ed Ermal Meta su Radio Latte Miele. Intanto arrivano anche aggiornamenti sul terremoto di magnitudo 7.1 che è avvenuto in Giappone. Il premier Takaichi ha detto che ci sono diversi feriti ed edifici crollati, ci sono anche persone intrappolate in un centro commerciale e la zona più colpita resta la prefettura di Kumamoto. La scossa si è verificata nel pomeriggio giapponese, sarebbero le 9:27 in Italia, quindi proprio questa mattina, insomma, e continuano ad arrivare aggiornamenti su questo terremoto che appunto ha caratterizzato questa mattinata, insieme alle altre notizie di attualità che vi ha raccontato anche Francesco Bianco, come per esempio la quarta ondata di calore che coinvolge l'Italia. Si è parlato anche delle città più colpite da noi in Italia, in particolare la pianura padana, le grandi città come Milano, Torino, Bologna. Qui le temperature possono arrivare anche a 37 gradi e superarli, insomma. Scherzavamo all'inizio dell'ora con Francesco Bianco sull'umidità, ma in effetti è quello che ci fa percepire un caldo davvero superiore. Pensate che di notte le temperature potrebbero non scendere sotto i 25 gradi. Al centro Italia saranno colpite in particolare città come Firenze e Roma, dove le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi, forse nella capitale anche i 39. Al centro saranno colpite dal caldo anche regioni come la Toscana, il Lazio, l'Umbria, e il sud lo vediamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo insieme La città degli angeli di Achille Lauro, il suo ultimo singolo per l'estate 2026. Lo ascoltiamo insieme su Radio Latte Miele. Angeli.

Achille Lauro su Radio Latte Miele con la città degli angeli. Noi stiamo parlando proprio di città, quelle più colpite in tutta Italia dalla nuova ondata di caldo. Il sud Italia ovviamente sarà l'area più colpita, qui praticamente tutte le regioni saranno investite da temperature estreme, ci saranno anche picchi sopra i 40 gradi. Attenzione in particolare sulla Sicilia e la Sardegna, ma anche Calabria e Puglia. In generale questa nuova ondata, che inizia proprio da oggi in teoria, viene definita come la peggiore dell'estate, appunto con picchi di oltre 40 gradi, quindi sicuramente uno scoglio da superare in questa settimana. Se potete, insomma, state al fresco, all'ombra e al riparo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
4: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
5: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
4: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
5: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica inizia con Stasera che sera dei Mattia Bazar dal 1976, poi facciamo un tuffo in avanti di 10 anni. Andiamo nell'86 con Lucio Dalla e la sua Caruso.

su Radio Latte Miele Caruso, uno dei brani che saranno contenuti in Sono Lucio, l'antologia che celebra proprio Lucio Dalla, impreziosita dalle fotografie di Luigi Ghirri, uscirà il 18 settembre in CD e in vinile. Ma non è l'unica celebrazione in corso che riguarda Lucio Dalla, perché c'è anche un film. Si intitolerà semplicemente Lucio, il resto del Carlino. Scrive che i casting sono aperti proprio in questi giorni, ci sono le selezioni per figurazioni, comparse, piccoli ruoli, anche musicisti. Le candidature vanno fatte entro le 10 del 10 agosto. È anche previsto un compenso ovviamente per i partecipanti. È una ricerca rivolta soprattutto alle persone che sono in Emilia Romagna, ma anche nelle regioni confinanti, e si cercano uomini, donne, ragazze e ragazzi con un aspetto compatibile con gli anni 60 e 70, così dice insomma la selezione per il casting. Il film è diretto da Ambrogio Lo Giudice e ripercorrerà la vicenda umana e artistica di Lucio Dalla, con tutta la sua evoluzione personale e musicale. E quindi sono già partiti i primi allestimenti del set, sono state anche scelte alcune delle location che ospiteranno le riprese, ma naturalmente sappiamo già che Bologna sarà protagonista, perché è la città di Lucio. Ora arriva Eros Ramazzotti nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo negli anni 90, per la precisione nel 1992. Se bastasse una canzone. Se

0: Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti, Radio Latte Miele. Eros Ramazzotti, grande tifoso di calcio, anche un bravo attaccante. Lui è tifoso della Juve in particolare, ma credo proprio anche della Nazionale. Chissà come sta vivendo queste ore di travaglio per la ricerca del nuovo CT. Oggi è una giornata abbastanza chiave, importante, come ha raccontato anche Francesco Bianco. Sono arrivate le dimissioni di Maldini e Leonardo nei loro rispettivi ruoli, e infatti non si cerca solo il CT ma anche il direttore tecnico per questa figura in particolare. A un certo punto si accennava a Giorgio Chiellini, ma lui si è sfilato, ha detto che è contento del suo ruolo nella Juve, e quindi il presidente della FIGC Malagò deve sciogliere un bel po' di nodi. Intanto ha incassato anche i nodi Guardiola, Carlo Ancelotti, poi lo stop ad Andrea Pirlo, e si sono fatti altri nomi. Quello di Antonio Conte si fa da un po' di tempo. A un certo punto è spuntato Thiago Motta, Raffaele Palladino, Stefano Pioli. Questa mattina c'è stato un momento in cui sembrava in pole position di nuovo Roberto Mancini, con direttore tecnico Claudio Ranieri. Insomma, bisogna vedere. E non è esclusa anche, insomma, una riconferma di Silvio Baldini, che era l'allenatore dell'Under 21, che ha fatto molto bene come CT ad interim della nazionale maggiore contro Lussemburgo e Grecia. Comunque, Consiglio federale era convocato per oggi a mezzogiorno. Poi, terminata questa riunione con i vertici della FIGC, Malagò parlerà in conferenza stampa e cercheremo di capirne qualcosa di più.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot. Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse, il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura,

0: Anna Tatangelo dal 2008 su Radio Latte Miele. Allora, io volevo anche ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno partecipato, insomma, per ricevere i biglietti del concerto di Tony Pitoni. Siete davvero tanti. So che la redazione è già all'opera per contattare alcuni di voi, come Nicolas, per esempio. Allora, grazie davvero a tutti. Un'altra notizia di calcio per chiudere dopo la nazionale. Abbiamo visto Cristiano Ronaldo a 41 anni sul campo per i mondiali. Anche se il suo Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale, insomma, comunque resta un grande campione e probabilmente comincia a pensare, anche lui, anche se è legatissimo al calcio, comincia a pensare a cosa farà dopo. Lui ha sempre sognato di fare in qualche modo l'attore o comunque di occuparsi anche di cinema, e infatti si sa già che debutterà come produttore esecutivo ma anche come attore in una nuova serie TV inglese che ovviamente sarà a tema calcio. Si intitolerà Day One e racconterà le vicende di un potente procuratore che opera in Premier League. Nel cast dovrebbe esserci anche un altro ex calciatore come Thierry Henry, che conosciamo bene anche in Italia, ha giocato nella Juve accanto a Cristiano Ronaldo, quindi c'è già un grande interesse. Sembra che tra le piattaforme si sia già scatenata una sorta di guerra proprio per fare l'offerta migliore per avere questa serie e soprattutto il debutto da attore di Cristiano Ronaldo.
1: Latte miele. Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 14 in punto.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Mi ha raggiunto in studio il nuovo allenatore della nazionale di calcio.
7: Sono io,
6: Andrea D'Agostino.
7: Buongiorno. Allora, convocato Carrubba.
6: Subito. Carrubba. Va in campo?
7: Certo. Wow. Certo. Terzino destro ti
6: perché?
7: Metto.
6: Perché?
7: Così, no, perché vabbè. Sei piccolo e corri veloce.
6: Ma non mi hai mai visto correre.
7: Vabbè, io lo do così.
6: Immagini.
7: Sì, per scontato.
6: La tua esperienza, cioè, da allenatore ti dice questo. Okay.
7: Guarda, anni fa giocavo tantissimo a Football Manager.
6: Ah, anch'io. Sì, ho bazzicato.
7: Ero arrivato praticamente a... considerato che iniziavo nel 2010 più o meno a giocarci,
6: sì.
7: Ero arrivato più o meno a questa età qua, 2026. Ho visto ritirarsi Cristiano Ronaldo, Messi, quanti.
6: Una lunga formazione virtuale. Però cioè, digitale, vedi, potrebbe essere utile anche
7: molto
6: quella
7: virtuale.
6: Oggi
7: molto. Il bello è che lo correvano per i fatti loro. Cioè, tu dicevi, vabbè, dai, segnate, e loro andavano.
6: Sì, certo, facevano tutto loro.
7: Sì.
6: Bello allenare così. Bravo, Dag. Abbiamo le idee chiarissime per i prossimi 4 anni di nazionale, non c'è problema. Ciao, ci sentiamo domani dalle 11 alle 14. Vi lascio al buon Dag, grazie sempre alla regia.
7: Ciao Carruzzo, a domani, ciao. E noi cominciamo invece tra pochissimo, come sempre, ma prima una delle canzoni di questo periodo è quella di Bresh, si chiama Da Dio su Latte Miele.
8: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro, che caldo, se esco, ti manco.

0: si chiama Addio, la canzone di Bresh su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Abbiamo appena cominciato, è aperto, c'è posto. Venite, venga signora, venga, che le do subito qualcosa da bere così dopo pranzo, un bel caffè insieme. Ciao a tutti, io sono Doug, con me è rimasto Bongiamma, che vi saluta come sempre con la sua bella manina. Ciao, buon pomeriggio, anche oggi 3 ore dal caffè fino al tè del pomeriggio, quello delle 5, è diventato un tè freddo intanto, con qualche cubetto di ghiaccio, una spruzzatina di limone, no? Così, bello fresco e dissetante per passare queste 3 ore insieme. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, avviso ai naviganti. Oggi un altro bel regalo, va bene? E lo facciamo in quest'ora, quindi rimanete con noi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
2: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
3: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
2: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
3: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Edoardo Bennato ogni settimana su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati, buongiorno. Abbiamo appena cominciato, se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Ciao, io sono Doug e intanto il Cecconi è già scappato perché è arrivato Umberto Cappellato in regia. Ciao Umbe, buongiorno. Buongiorno maestro. Allora, aveva fretta di andare, vabbè. Del resto è qua da stamattina alle 8, povero Gianmarco, quindi è giusto anche così. Allora, care amiche e cari amici, io ho sempre avuto una sorta di fanatismo nei confronti di alcune pagine social che espongono in maniera abbastanza ironica quelle che sono magari recensioni, post online fatti dagli utenti. C'è ancora una pagina che mi fa sempre molto ridere, che si chiama Recensioni Memorabili, e raccoglie in tanti post le recensioni fatte dagli utenti, ma non quelle normali, quelle più bizzarre, quelle più bislacche, quando succedono le cose più assurde. Ad esempio, uno va in un ristorante, trova chiuso e lascia una recensione a una stella perché ha trovato chiuso. Vabbè, magari potevi controllare una telefonata prima, si può sempre fare. Oppure anche leggevo poco fa: do una stella perché io amo il sushi, ma in questo ristorante l'ho trovato tutto crudo. Pensa a te. Ma come, signora? Il ristorante, il sushi è già crudo di per sé, non c'è bisogno comunque di fare queste cose qua. Me ne parliamo perché c'è una novità che riguarda proprio il mondo delle recensioni. Nel corso degli ultimi anni in tanti fanno proprio affidamento sulle recensioni che si possono trovare online per decidere se andare in una struttura alberghiera, un ristorante, un negozio, insomma, tutto può essere recensito. Ne parliamo tra poco, intanto c'è la nuova di Safe.

0: d'amore.
1: C'è un po' di country in questa canzone di Safe, parlar d'amore su Radio Latte Miele. E noi parlavamo non d'amore, ma parlavamo di una cosa che a volte un po' ci salva magari dall'andare in un ristorante che non merita tantissimo, oppure ci indirizza verso un luogo che merita, cioè le recensioni online. Negli ultimi anni stiamo diventando tutti abbastanza degli ottimi recensori, tant'è che molto spesso chi scrive questo tipo di contenuti ha quasi, non dico un lavoro da fare, però comunque si impegna parecchio. E proprio a questo proposito stanno arrivando però delle nuove regole che riguardano proprio questo, perché secondo l'antitrust si vuole cercare di, e si deve cercare di, stroncare le recensioni finte, cioè di chi non c'è mai stato in quei ristoranti, oppure anche quelle scritte con le intelligenze artificiali. Da ora in poi, per recensire un albergo, un ristorante, un'attività commerciale, bisognerà dimostrare di esserci stati per davvero, e non con un testimone oculare, ma con qualcosa di un po' più facile, cioè lo scontrino, la ricevuta o una fattura alla mano. E quindi la recensione diventa quasi ormai un atto notarile, perché se devi addirittura presentare dei documenti per riuscire a poterla postare online, diventa tutto un po' più complicato, un po' più anche difficile da fare, perché magari uno esce, lo scontrino, cavoli l'ho perso, però volevo fare una buona recensione al ristorante. Ci devi pensare due volte, cioè ti devi proprio ricordare di tenerlo sto scontrino lì in tasca, in mano, e poi lo ritrovi dopo mesi e mesi e mesi che già ti sei dimenticato. Però beh, questo è un altro paio di maniche, quindi alla fine anche questa cosa sta diventando un po' troppo burocratica nel nostro paese, esperto nel trasformare le cose più facili in imprese titaniche.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Spot.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. A Balvano, Plastic Free ha coinvolto una cinquantina di bambini del centro estivo in una giornata dedicata all'educazione ambientale. Attraverso giochi, quiz e attività interattive, i più piccoli hanno approfondito i temi del riciclo, del riuso e della riduzione della plastica, con l'obiettivo di promuovere comportamenti più sostenibili. Domani a Potenza si terrà l'iniziativa Viandanti d'Erculia, dedicata al futuro delle aree interne della Basilicata. Al centro dell'incontro il valore storico e culturale della via Erculia come strumento di valorizzazione del territorio tra identità, turismo e nuove tecnologie. Ospite dell'evento sarà lo scrittore e giornalista Mimmo San Martino. E passiamo all'Irpinia. I carabinieri di Atripalda hanno arrestato un 46enne di Mano Calzati, fermato nei pressi dello svincolo di Avellino Est. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 500 grammi di cocaina. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: (335) 787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, che tra poco vi servirà perché sono pronto a farvi un regalo strepitoso. Intanto però c'è un bel viaggio da compiere, quello nella storia della musica italiana.

gli anni 80 insieme ai Ricchi e Poveri con Se mi innamoro su Radio Latte Miele. E chi è innamorato della musica, soprattutto della musica elettronica, perché comunque la musica italiana e la musica elettronica possono andare d'accordo,

Hai sentito che ritmo, maestro? Che roba? Che cassa dritta c'è qua su Latte Miele oggi? Perché oggi vi regaliamo i biglietti per andare a vedere il DJ più famoso al mondo, il numero uno, eletto come miglior DJ nel 2025, David Guetta. DJ francese, ormai una storia più che ventennale alle sue spalle, con tantissimi successi, tra cui quello che abbiamo appena sentito. E sarà dal vivo a Milano la sera del 6 settembre. Poi c'è quest'altra, anche questa, stra

0: E lui è David Guetta, che si esibirà all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano domenica 6 settembre. E oggi, anche oggi, vi regaliamo i biglietti per andarlo a vedere. Due, uno per voi e uno per una vostra amica o amico. Oppure due per i vostri figli, due per i vostri nipoti. Insomma, anche un bel regalo da fare per chi ha qualcuno di più giovane intorno a sé. 335-787-1910, è sufficiente scrivere David Guetta, ok? David Guetta, si scrive così, per provare a ricevere questo bellissimo regalo. Poi, come sempre, tutto quanto verrà gestito dalla nostra redazione, che penserà a ricontattarvi immediatamente. 335-787-1910, David Guetta in regalo oggi qui su Radio Latte Mire. La serata è quella del 6 settembre 2026 all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Adesso però c'è Ligabue.
1: Ho parcheggiato e camminato, non so quanto, non so dove sono qua.

Ligabue seduto in riva al fosso su Radio Latte Miele. Proprio Ligabue in questi giorni sta facendo anche diverse apparizioni pubbliche, feste, piuttosto

0: quindi da aspettarsi probabilmente nei prossimi mesi un nuovo album di Ligabue.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il comitato festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
4: Torna a casa tua.
3: Francesco Baccini.
5: Sotto questo sole bello pedalare sì.
3: E tutta l'energia di Valerie Edo. Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

Elodie con Vertigine su Latte Miele, ed Elodie come sempre ci dà il là anche per parlare un pochettino di Sanremo. Oh, ma che bello, e com'è luglio? Sì, certo, Sanremo è sempre un argomento battutissimo, no? Parlano di Latte Miele, perché è una delle papabili, insomma è uno dei nomi che circola quasi sempre quando si parla di questo periodo dell'anno, quando i direttori artistici del festival sono lì sommersi dalle canzoni da ascoltare. Quelle di Elodie ci sono quasi sempre, adesso poi non so se lei si sia candidato oppure no, però diciamo che i giornalisti fanno questi nomi che sono un po' sempre i soliti, cioè Elodie, Mahmood, Blanco, Emma Marrone e chi più ne ha più ne metta. Proprio in questi giorni si dice che Stefano De Martino stia ascoltando circa 500 canzoni di altrettante candidature arrivate nel corso degli ultimi mesi. Di solito i giochi si fanno verso ottobre-novembre, quindi ne arriveranno ancora tante tante altre, quindi si arriverà magari intorno alle 600-700, insomma numerini non facili, perché provate a immaginarvi voi stessi ad ascoltare così d'amblè 600 canzoni, chi se le ricorda dopo un po'? C'è bisogno anche di un sistema per provare a ricordarsele tutte, scriversi i nomi, fare, che ne so, un diagramma, qualcosa, una grossa lavagna come quelle che si vedono nei film polizieschi con il filo e le puntine da disegno, insomma una roba da matti. Adesso non lo invidio per nulla in questo momento De Martino, che ha a che fare con tutto questo gran rebelotte. Però 2027, che segna anche un anniversario particolare, e spero che il buon De Martino ne tenga conto, perché 2027, 30 anni fa, era il 97 e vincevano i Jalis. Ah, quindi potrebbe esserci, potrebbe starci un ritorno dei Jalis a 30 anni di distanza? Io tengo le dita incrociate.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Latte Miele. E se poco fa davamo un bel regalo, cioè due biglietti per andare a vedere David Guetta a Milano il 6 di settembre, abbiamo anche colei che andrà a vedere questo grande spettacolo, Elisabetta dalla provincia di Pisa, Cascina. Ciao Elisabetta!
1: Ciao
0: Elisabetta,
1: ciao,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Ciao a te. E ti sento bella, allegra, felice.
1: Sì, insomma, siamo prossimi alle ferie e poi quando si torna ci sarà il concerto, quindi...
0: Stupendo!
1: Perfetto!
0: Fantastico! Hai già deciso con chi andare al concerto?
1: Col marito,
0: brava! Chi è il più fan dei due della musica elettronica, tu o lui?
1: Ci piace a tutti e due, ci piace ballare, quindi...
0: Okay. Quindi andate magari anche a ballare la sera ogni tanto, vi capita?
1: Ma magari, ormai è tardi perché ci sono dei bimbi. Quindi.
0: Ah, dici, ecco, i bimbi è un po' più complicato, però dai, almeno hai tutto il tempo per fino al 6 settembre di organizzarti e lasciarli a qualcuno di fidato, giusto?
1: Perfetto.
0: Ok. Allora Elisabetta, io ti ringrazio di cuore per essere dei nostri, per averci scelto anche oggi. Siamo molto contenti di poterli regalare a voi questi due biglietti per andare a vedere David Guetta all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano domenica 6 settembre. Grazie Elisabetta, un abbraccio grande. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, Raff. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
9: Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili, Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
10: Piccione nella notte, non so perché, ricorda vagamente un sogno leggero.
11: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
12: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento

Clara insieme a San Giovanni con le ragazze in questo martedì pomeriggio su Radio Latte Miele. Allora, ciao a tutti di nuovo, mi presento, prima non abbiamo fatto in tempo, io sono Doug e come in regia c'è sempre il maestro Cappellato che vi saluta, presente il maestro. Allora maestro, io glielo chiedo, io tanto so che saremo qua insieme anche il 12 di agosto, vero? È un... che giorno è tra l'altro? Adesso guardo, se non mi sbaglio un martedì o un mercoledì. È un mercoledì 12 di agosto, segnatevelo in calendario per due motivi. Il primo è che nasce da una cosa che ho notato negli ultimi giorni, un po' cercando cose online, mi capitavano sempre più spesso di vedere occhialini per guardare le eclissi. E dicevo, ma come mai? E io poi ho scoperto, perché il 12 di agosto ci sarà la prima eclissi solare, quindi quando la luna oscura la luce del sole, visibile nel nostro paese. Manca da 27 anni questo grande fenomeno astrofisico meraviglioso, uno dei più grandi spettacoli della natura che la natura sa da offrirci. È proprio questo, quando la luce del sole per qualche secondo scompare e tutto si sovrappone in quella strana cosa che ha anche dato modo a tantissimi artisti e non solo di scrivere cose incredibili oppure realizzare film, insomma ce n'è di tutti i colori. La data, dicevamo, è il 12 di agosto a partire dalle 19:30 circa, però non sarà totalmente visibile da noi perché il grosso avverrà nel corridoio, chiamiamolo così, passatemi il termine, che passa tra Islanda, Groenlandia, Spagna, Isole Baleari, Portogallo, insomma quella porzione di mondo lì. Noi siamo un po' fuori, ma leggermente, non troppo, quindi vuol dire che anche dalle nostre parti è possibile vederla, soprattutto dal nord Italia, parliamo di Torino, Milano, insomma quelle zone Piemonte, Lombardia, dove è possibile, siamo anche tecnicamente un pochettino più vicini, no? A quella parte di mondo. Alle 19:30, quindi vuol dire che da noi sarà un po' ora del tramonto, ancora più bello, no? Quel bello sole grosso all'orizzonte, un po' oscurato, rimarrà solo una fettina dalle nostre parti, non sarà totale, però comunque lo spettacolo è assicurato. Procuratevi degli occhialini però, perché se volete guardarla direttamente non è il massimo della vita, anzi rischiate anche qualcosina. Torniamo con la musica, c'è Tommaso Paradiso su Latte Miele, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa dell'arrivo tra una quindicina di giorni circa dell'eclissi solare, la prima dal 1999, quindi 27 anni di attesa per rivedere questo grande fenomeno che fa fermare tutti quanti. Ogni volta che c'è, tutti lì col naso all'insù a cercare di vederne almeno un pezzettino. Vi dicevo che dalle nostre parti in Italia sarà visibile parzialmente, perché il grosso avverrà in quel corridoio, chiamiamolo così, tra Spagna, Francia, Inghilterra, Islanda, insomma siamo in quella zona di mondo là. Da noi sarà quindi un pochettino parziale, però non del tutto, perché hanno anche calcolato quanto sarà coperto il sole da noi, al 93%, vabbè quasi il 100%, dai, 93% va già più che bene. Saranno le 19:30, quindi anche orario perfetto per l'aperitivo. Se vi trovate in una zona dove il tramonto è sul mare, secondo me ragazzi fate un figurone, ci portate l'amica, l'amico, dai, è una grande bella cosa. Si potrà vedere comunque anche così. Ricordatevi di guardarla sempre con un occhiale certificato per queste attività, perché il rischio per gli occhi è importante, perché lì c'è un raggio specifico, adesso non entriamo troppo nei tecnicismi, però potrebbe essere piuttosto pericoloso. Ecco, comunque sarà la prima di una serie questa, perché per i prossimi anni ce ne sarà quasi una all'anno, mi pare per i prossimi 3 anni, però adesso non voglio dire una scemenza. Comunque un grande spettacolo, segnatevelo in agenda e già prenotate al bar, mi raccomando, 12 di agosto alle 19:30 c'è l'eclissi solare.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Le ultime dalla nostra redazione.
5: Bentrovati dalla redazione. A Balvano, Plastic Free ha coinvolto una cinquantina di bambini del centro estivo in una giornata dedicata all'educazione ambientale. Attraverso giochi, quiz e attività interattive, i più piccoli hanno approfondito i temi del riciclo, del riuso e della riduzione della plastica, con l'obiettivo di promuovere comportamenti più sostenibili. Domani a Potenza si terrà l'iniziativa Viandanti d'Erculia, dedicata al futuro delle aree interne della Basilicata. Al centro dell'incontro il valore storico e culturale della via Erculia come strumento di valorizzazione del territorio tra identità, turismo e nuove tecnologie. Ospite dell'evento sarà lo scrittore e giornalista Mimmo San Martino. E passiamo all'Irpinia. I carabinieri di Atripalda hanno arrestato un 46enne di Mano Calzati, fermato nei pressi dello svincolo di Avellino Est. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 500 grammi di cocaina. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
6: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
7: Parlavamo di eclissi poco fa, che come sempre però nel corso della storia hanno portato presagi, leggende, credenze, scaramanzie che vediamo insieme tra poco. Prima c'è un altro viaggio, quello nella storia della musica italiana. La

Gianna Nannini su Radio Latte Miele con i Maschi in questo pomeriggio di martedì 28 di luglio. Si parlava poco fa di questo grande fenomeno celeste dell'eclissi del sole, quando la luna, passando proprio davanti alla luce del sole, ci taglia un po' fuori da quello che è la nostra prassi di tutti i giorni, no? Cioè tanto caldo, tanto sole, la luce, tutto il resto. Però noi oggi lo viviamo come un fenomeno eccezionale, qualcosa che avviene ogni tot di anni, da guardare, da osservare e magari riuscire anche a farci qualche fotografia, no? Se si riesce. Però in passato le eclissi solari non è che venivano proprio ben viste in così tanto bene, insomma, anzi, le si prendeva parecchio male. Ad esempio, gli antichi romani vedevano presagi di morte dei loro sovrani ed imperatori ad ogni eclissi solare, subito dopo, insomma, succedeva sempre qualcosa, e quindi giustamente hanno detto: ah, vuoi vedere che ogni volta che c'è l'eclissi, quello è un segno che sta per succedere qualcosa? Stesso discorso avviene nella Cina tradizionale di secoli e secoli fa. Si credeva che ci fosse un drago celeste che stava mangiando il sole, e allora la tradizione imponeva che quando c'era uno di questi eventi si battevano forte dei tamburi per far spaventare questo drago e scacciarlo via e convincerlo a sputare il sole. Da lì poi deriva anche l'espressione ancora oggi in voga in Cina, per cui il nome dell'eclissi è mangiare il sole. Quindi è rimasto quella tipo di credenza ancora oggi proprio nel linguaggio comune cinese. Ce n'è tanti altri, alcuni anche legati al cibo, che sono un po' particolari. Al cibo, sì, non chiedetemi come mai, ma a quanto pare cibo ed eclissi hanno trovato un'unione che che vanno poco d'accordo. Però vabbè, dai, la vediamo insieme tra pochissimo. Intanto tappa negli anni 90, lui è Jovanotti e questa è Muoviti, Muoviti.

0: Muoviti, muoviti, giovanotti su Latte e Miele in questo martedì pomeriggio. Ci stiamo agganciando al tema dell'eclissi solare che sarà con noi il 12 di agosto per raccontare un po' di tante cose che riguardano la nostra storia e il nostro passato. Se ad esempio in Cina si credeva che fosse un drago a mangiarsi il sole e bisognava battere dei tamburi per convincerlo a sputarlo, ecco, nel nostro caso è un po' diverso. Soprattutto in Europa questa era una credenza molto popolare e molto diffusa, e vi dicevo legata al cibo e non solo. Questo buio improvviso metteva un po' di agitazione. Dice, ma cosa sta succedendo? Aspetta, vuoi vedere che ci sono anche delle influenze negative che arrivano insieme al buio? E infatti succedevano tutta una serie di cose e bisognava prenderne atto e, insomma, correre un po' ai ripari. Ad esempio, nelle popolazioni dell'India c'era un gesto molto concreto. Se avevi cucinato qualcosa prima dell'eclissi, dovevi buttarlo, perché si credeva fosse contaminato da queste presenze maligne portate dal buio dell'eclissi. Cosa che avveniva anche però in Europa, nelle campagne anche italiane. Bisognava chiudere i pozzi, tenere le finestre chiuse, evitare di mangiare del cibo esposto all'aria e alla luce. Se era chiuso dentro l'armadietto va più che bene, però non bisognava assolutamente dare modo a queste influenze negative portate dall'eclissi solare di contaminare le varie cose che ci circondavano. Quindi oggi ce la possiamo godere, fortunatamente. Basta mettersi un paio di occhialini e poi possiamo lasciar perdere finestre, pozzi, il cibo nel nostro frigorifero. Per fortuna quello dopo l'eclissi lo possiamo ancora mangiare.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.

0: spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
1: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
0: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
1: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
3: Torna a casa tua.
2: Francesco Baccini.
4: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.

Cesare Cremonini e la nuova stella di Broadway ci accompagnano nello sport con il 3 su 3. Iniziamo dal calcio con il nuovo corso, già il secondo per la gestione Malagò, con l'azzurro che riparte da Roberto Mancini, nuovo CT, e Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico della nostra nazionale, scelti ed annunciati in pochissime ore fa. Lo ha annunciato proprio il presidente federale Giovanni Malagò, che è chiamato a ripartire dopo il gran casino di Maldini, Leonardo e Pirlo. Passiamo alla scherma con i mondiali in Hong Kong, dove il quartetto maschile azzurro ha messo in piedi veramente uno show splendido con una grande rimonta sui padroni di casa di Hong Kong, vincendo così l'oro mondiale. Tommaso Marini ha riaperto una finale complessa con un penultimo assalto vincente, poi dominio totale di Guillaume Bianchi ed è oro. Parliamo anche di golf, con un avvenimento eccezionale per i colori azzurri, perché Stefano Mazzoli fa la storia e vince il Corales Punta Cana Championship. È il secondo italiano di sempre a vincere un torneo internazionale di golf dopo Francesco Molinari. Ha vinto con 268 colpi sul percorso di Punta Cana nella Repubblica Dominicana. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15:58.
1: Spot. Alla Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19:30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Merck and Cremont con Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele con Partenope. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì 28 luglio, l'ultima ora insieme di questo pomeriggio scoppiettante, tintinnante, come direbbe De Gregori, anche col maestro Cappellato in regia. Maestro, buon pomeriggio ancora una volta e ciao a tutti da Doug. Allora, in questa ultima ora stavo pensando di fare una roba un po' strana, perché a me piacciono molto gli animali. Ok? Apriamo una lunga parentesi dedicata agli animali? Dai, un paio di interventi dedicati agli animali. Spoilerò, marmotte. Marmotte. Belle le marmotte. A tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Spot. Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

Dito nella piaga con Businessman su Radio Latte Miele, ed è un po' una roba da businessman quella di cui vi stiamo per raccontare, perché prima parlavamo di marmotte, cioè quei teneri animaletti che chi frequenta spesso le montagne ogni tanto li vede sbucare fuori, fare quei strani versetti da marmotte che avvisano, no? Le loro colleghe marmotte di scappare, perché sta arrivando un temibile predatore, solitamente un escursionista che magari si è anche perso. Parliamo delle marmotte del Colorado, dove c'è uno studio che va avanti da più di 60 anni da parte della National Science Foundation, un gruppo di ricercatori americani che praticamente da quasi 70 anni studiano i comportamenti delle marmotte dal ventre giallo della loro zona ininterrottamente. Quindi uno studio che va avanti di anno in anno, con anche la conta di quante marmotte ci sono, che problemi possono avere, come si possono risolvere, come si comportano, eccetera eccetera eccetera. Quindi uno degli studi nel campo più prolifici e longevi di sempre. Tuttavia nel corso degli ultimi anni hanno un grandissimo problema, e cioè che gli sono stati tagliati i fondi addirittura del 70%. Quindi è molto difficile riuscire a portare avanti questi studi, e i laboratori non hanno le strumentazioni adatte. Chi va a studiare sul campo gli manca proprio tutto il necessario per riuscire a passare diverso tempo fuori allo studio di queste marmotte. E allora cosa hanno pensato i nostri amici ricercatori americani? Hanno avuto un'ottima idea, perlomeno quantomeno per denunciare quello che sta succedendo loro. Ve lo racconto tra poco, intanto ci sono Emma e Fabri Fibra. Mas...

Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Latte Miele. Si parlava poco fa di Marmotte, di questo centro studi americano che c'è un grande problema. Gli hanno tagliato praticamente tutti i fondi e adesso noi come proseguiamo il nostro lavoro che stiamo portando avanti da quasi 70 anni? Idea luminosa. Perché non ci apriamo un profilo su OnlyFans? Veramente? Eh sì, è proprio quello che hanno fatto. Hanno aperto un profilo su OnlyFans dedicato al loro studio e dedicato alle marmotte. Si chiama proprio così, Only Marms, giocando un po' sul nome, con contenuti senza censure di marmotte a ventre giallo delle montagne scoperte. Quindi le marmotte che fanno le loro cose, scavano le buche, si nutrono, stanno lì a fare la vedetta, a cercare di capire chi sta arrivando e cosa sta succedendo. E poi ancora foto delle fototrappole con le marmottine che giocano tra di loro, che si trascinano il cibo dentro al rifugio. Insomma, tutto questo viene documentato ed è documentato da questo profilo molto curioso rispetto a quello che si trova in media su questo sito. E sperano addirittura di aggiungere magari prima o poi anche filmati dei cuccioli di marmotta, che sono rarissimi perché rimangono chiusi nelle loro tane per diverso tempo prima di riuscire allo scoperto. Quindi un modo per trasformare la ricerca scientifica, in questo caso sulle marmotte, in un contenuto adatto a tutti, su un sito che di solito mostra altri tipi di contenuti. In questo caso solo delle tenerissime marmotte.

0: Radio Latte e Miele.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
6: Le ultime dalla nostra redazione.
7: Bentrovati dalla redazione. A Balvano, Plastic Free ha coinvolto una cinquantina di bambini del centro estivo in una giornata dedicata all'educazione ambientale. Attraverso giochi, quiz e attività interattive, i più piccoli hanno approfondito i temi del riciclo, del riuso e della riduzione della plastica, con l'obiettivo di promuovere comportamenti più sostenibili. Domani a Potenza si terrà l'iniziativa Viandanti d'Erculia, dedicata al futuro delle aree interne della Basilicata. Al centro dell'incontro il valore storico e culturale della via Erculia come strumento di valorizzazione del territorio tra identità, turismo e nuove tecnologie. Ospite dell'evento sarà lo scrittore e giornalista Mimmo San Martino. E passiamo all'Irpinia. I carabinieri di Atripalda hanno arrestato un 46enne di Mano Calzati, fermato nei pressi dello svincolo di Avellino Est. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 500 grammi di cocaina. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. E per noi è tutto, a risentirci a più tardi.
8: L'informazione in tempo reale passa prima sulle nostre frequenze.
9: Quando mancano i fondi bisogna correre ai ripari, ce l'hanno insegnato questi amici americani che hanno aperto un profilo su OnlyFans dedicato alle marmotte, ma c'è anche dell'altro. Tra poco ve lo racconto, intanto il nostro viaggio nella storia della musica italiana.

0: Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare su Radio Latte Miele. Parliamo di cose che possono succedere nel mondo della scienza, soprattutto quando ci si ritrova un po' a corto di soldi. Capita purtroppo molto spesso che diversi ricercatori debbano ricorrere a metodi poco ortodossi per trovare i soldi necessari per continuare il proprio lavoro. Parlavamo di questo gruppo che ha aperto un profilo su OnlyFans dedicato alle marmotte, c'è chi invece decide di mettere all'asta non solo oggetti, ma addirittura qualcosa di più, una cosa che ti renderebbe tecnicamente eterno, no? E ti passa alla storia. È successo 5-6 anni fa, quando un gruppo di ricercatori che aveva fatto tutta una serie di scoperte molto interessanti nella rainforest, quindi siamo nelle foreste pluviali di Brasile, Sud America, hanno scoperto delle nuove specie animali. Hanno scoperto delle rane, orchidee, hanno scoperto formiche, topi, salamandre, invertebrati vari, insomma tutta una serie di cose che ancora non erano state mai viste, e questi ricercatori li hanno scoperti. Cosa hanno deciso di fare? Hanno messo all'asta la possibilità per tutta una serie di personaggi facoltosi o meno di dare il proprio nome a quella specie. Quindi, come io domani vado a un'asta per fare questa cosa qua, allora la rana si chiamerà rana d'Agostinus, no? Una roba del genere. Ecco, la base d'asta, tra l'altro, era una cosa molto interessante, perché partiva da $10,000, che sono soldi, per la ricerca sono veramente dei soldini molto importanti, soprattutto quando si tratta di 12 specie diverse. Va da sé che se si rimane proprio sul limite base, il minimo sindacale, arriviamo facile a $120,000. Ecco, tutto ciò ha avuto anche tutta una serie di ripercussioni però nel mondo della scienza, ma questo lo vediamo insieme tra poco. Intanto ritroviamo questa bella canzone di Lucio Dalla dal 1996, Tu non mi basti mai.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

0: sempre bello ritrovare anche Lucio Dalla su Radio Latte Miele con Tu Non Mi Basti Mai. In questo bel pomeriggio di martedì 28 di luglio si parlava poco fa di dare il proprio nome a scoperte scientifiche, animali, piante, invertebrati, tutto ciò che volete può portare il vostro nome, no? Quindi immaginate, che ne so, una formica che si chiamerà D'Agostinus, prendendo il mio di cognome, ad esempio. Ecco, è quello che è successo circa 5 o 6 anni fa, quando un gruppo di ricercatori ha deciso di mettere all'asta i nomi delle nuove specie scoperte, in modo tale che personaggi che avrebbero così poi devoluto quei $10,000 alla scienza avrebbero potuto così essere incastonati per sempre nella tassonomia animale del regno degli animali e delle piante, chi per esso. Lì sei veramente, però diventi praticamente eterno, no? Perché se quella rana, quell'uccello, insomma, vanno avanti e non si estinguono, il tuo nome rimane, no? E quindi tutte le altre, i figli dei figli dei figli e i pronipoti di questi esemplari continueranno a vivere con il tuo nome. Ma loro non lo sanno, non gliene frega niente. Però comunque tu sai che hai questa cosa che ti legherà a loro per sempre. È un po' come quando c'era un periodo in cui vendevano le stelle, non so se vi ricordo, non so se si fa ancora, ma credo di sì che si faccia ancora. Ecco, lì però è solo diplomino, ecco, che tu compri online, ci scrivono sopra il tuo nome e costa pochi euro. Non sai neanche qual è, come faccio a trovarla? Dove la vedo? Cioè, già c'è l'inquinamento luminoso che non si vede a malapena la luna, figurati le stelle. Comunque, in questo caso, invece di legarci a una stella che non vedremo mai, ci possiamo legare a una rana e magari tenere così anche un suo quadretto in camera da letto e dargli il bacino della buonanotte.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Alta pressione in rimonta sull'Italia a garanzia di bel tempo e temperature in aumento. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, da segnalare solo qualche isolato addensamento sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni associati. In serata e nella prossima notte condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza particolari disturbi. Clima via via più caldo anche durante le ore notturne.

0: ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
0: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
3: Torna a casa tua.
2: Francesco Baccini.
4: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
5: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

I Tiro Mancino con Un Tempo Piccolo su Radio Latte Miele, questa versione di ormai un po' più di 20 anni fa, di un grande brano scritto da Franco Califano. E facciamo un'associazione di idee. Cosa può unire Franco Califano e Damiano David dei Maneskin? Ma chi lo sa, chi può dirlo? Non lo so. Avrà il disco a casa? Probabilmente sì, perché in questi giorni Damiano, insieme alla moglie e alla famiglia, si trova in Puglia in vacanza, in Val d'Itria, e proprio in questi momenti è uscito sui social un video che ritrae Damiano David durante una cena con il karaoke. E cosa fai, Damiano? Non vuoi cantare una canzone? E certo, e allora cosa fa Damiano? Va a cantare una canzone di Franco Califano, Tutto il resto è noia, versione cantata da Damiano David, quindi immaginate quanto può essere ancora più intensa e struggente, no? Rispetto magari alla versione originale. Gli avrà dato una chiave tutta sua, un po' più romantica se vuoi, forse un po' più urlata, visto che si trattava di un karaoke in compagnia di amici e parenti. Alla fine ce l'abbiamo fatta, li abbiamo uniti come i puntini del gioco della settimana enigmistica, Franco Califano e Damiano David.

0: 16:58.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19:30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
4: All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili, Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Prima di salutarci diamo il benvenuto ad Annina Patti. Ciao Annina.
6: Ciao Doug, ciao. Buon pomeriggio.
5: Come stai? Tutto
6: bene? Bene, grazie. Sì,
5: bene?
6: Sì.
5: Allora, sì. So che sei arrivata da poco, com'è fuori il tempo, devo mettermi il piumino?
6: È accogliente. Accogliente. No, c'è quel bel caldo, quello che ti piacerebbe se fuori ci fossero meno due.
5: Ok.
6: Bel caldo accogliente.
5: Ah, che
6: ma
5: bello.
6: Molto
5: accogliente. Molto accogliente.
6: Sì. Esatto.
5: Un gradevole tepore,
6: chiamiamolo così, perché noi vogliamo sempre vedere le cose in positivo.
5: Esatto. Quindi... Guarda, ti dico solo che ieri, quando sono uscito e sono tornato a casa,
6: sì,
5: mi sono lanciato nella doccia con tutti i vestiti.
6: Ecco, questo credo lo facciamo un po' tutti, un po' anche in tutta Italia, credo,
5: sì,
6: perché il caldo ci sta veramente tartassando.
5: Vabbè, dai, ormai bisogna abituarsi a questo.
6: È vero.
5: Ma senti, oggi con cosa ci illumini la via?
6: Allora, oggi parleremo di, non ti voglio spiegare tutto perché poi tu tanto ascolterai insieme agli ascoltatori di Latte Mille. Parleremo di patatine.
5: Ah, mi piacciono. Mi piacciono.
6: Perché...
5: Ma quelle a fiammifero o quelle chips, diciamo?
6: Questo non te lo saprei dire.
5: Okay, vabbè,
6: ma perché in realtà noi parleremo di uno studio che ci dice che se le rubi sono più buone.
5: Confermo.
6: Come confermi?
5: Confermo. Mi sento... certo, sono molto
6: più buono. Cioè, tu sei uno di quelli che ruba dal piatto degli altri?
5: Sì, le patatine soprattutto.
6: Pensa te.
5: Metti che uno... Io prendo, che ne so, la pizza.
6: Sì.
5: Quello di fianco a me prende l'hamburger con le patatine.
6: Sì.
5: E vuoi non trasferire un po' delle sue patatine sulla mia pizza?
6: Hai capito. Comunque, ci hanno fatto uno studio su questa cosa per stabilire il perché di questa cosa.
5: Ah, bene, dai, sono curioso.
6: Va bene. Allora, più tardi ne parleremo.
5: Grazie, Annina.
6: Grazie a te.
5: Ci pensi tu qua?
6: Ma ci penso io, tu torni domani?
5: Chiudi tu?
6: Chiudo io.
5: Va bene. Ciao Nina,
6: ciao
5: a domani,
6: Marco.
5: Ciao.
6: Ciao, c'è Gaia.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Insieme anche questo pomeriggio, questo martedì 28 di luglio, per 3 ore ci facciamo compagnia fino alle 20. Tante notizie anche oggi pomeriggio, tante curiosità, parleremo anche un po' di sport, vi aggiorniamo come sempre nel pomeriggio anche su quello che succede nel mondo dello sport. E come detto con Doug, poi più tardi, perché adesso è un po' presto secondo me per parlare di patatine fritte, parleremo però anche di patatine fritte. Come sempre ci sarà la nostra musica ad accompagnarci qui su Radio Latte e Miele. Se volete contattarci, il nostro contatto è sempre quello, io ve lo ripeto, il nostro contatto di WhatsApp, il 335 787 1910.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
4: Spot. All'Asta Mobili, Tiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili Tiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore qui su Radio Latte Miele. Angelina Mango che è in tour, il suo tour Nina canta nei teatri d'estate, tour che lei ha annunciato in modo un po' particolare, speciale, proprio per raccontare tutti coloro che sarebbero stati i suoi ospiti in questa avventura estiva. Ha realizzato un cruciverba con tanto di definizioni, ovviamente, e di soluzioni, con tutte le caselle, come si fa un cruciverba, verticali e orizzontali. Primo ospite di questo suo tour era stato proprio Marco Mengoni, che con lei canta in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Prossima data, quella del 30 di luglio, che la vedrà protagonista all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E lei, nella sua definizione per stabilire chi sarebbe stato l'ospite di questo evento, ha messo un mago del pianoforte. Il mago del pianoforte al quale si riferisce è Dardas, che la accompagnerà proprio nella data del 30 di luglio. Vi do alcune date ancora e magari qualche altra definizione, comunque sono carine. Ci sarà Brescia il 2 di agosto a Castiglioncello, e lei scrive: finalmente a Castiglioncello ci diamo una tregua. Si è divertita tantissimo a creare tutte le definizioni, anche le soluzioni, e sicuramente si divertirà tanto anche sul palco insieme ai tanti amici con cui condivide questa tournée. In bocca al lupo dunque a lei, e voi, se vi piace Angelina Mango, andate a trovarla, andate a vederla dal vivo. Ovviamente sempre una grande occasione quella di vedere i concerti dal vivo. Continuiamo anche con la musica. Anche lui è in giro con un tour, tante date interessanti. Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Samurai Jay con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele, e sarà protagonista proprio Samurai Jay, che come vi dicevo è in giro per tutta l'estate a suonare e cantare live. Il 2 agosto sarà nel centro storico di Urniano, siamo in provincia di Bergamo, per questo festival che si chiama Fermento Festival, dal 31 luglio appunto al 2 di agosto in provincia di Bergamo. Non solo musica, ma il Fermento Festival sono proprio 3 giorni di spettacoli, di musica, di street food, di avvenimenti anche per tutta la famiglia. E stavo leggendo che è una grande organizzazione, proprio l'intero centro di Urniano diventa protagonista, un grande palcoscenico a cielo aperto con 3 palchi che sono attivi contemporaneamente, oltre 30 spettacoli, diverse aree food con cucina ovviamente tradizionale, specialità locali e anche diverse proposte gourmet. Quindi insomma una bella iniziativa comunque da parte di questa cittadina in provincia di Bergamo, tanto attesa, perché in quei 3 giorni si festeggia ovviamente per tutti l'estate, il grande evento, chiamiamolo così, dell'estate.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Spot.
6: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: In esclusiva per la nostra redazione, l'angolo delle interviste.
10: Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro spazio L'Angolo delle Interviste. Oggi abbiamo ai nostri microfoni l'artista Rachele, benvenuta.
11: Sì, ciao a tutti, io sono Rachele, vengo da Bologna e saluto tutti gli amici della Basilicata.
10: Rachele, quando hai capito che la musica sarebbe stata molto più di una semplice passione?
11: Allora, io ho iniziato a scrivere la prima canzone 3 anni fa, dopo che purtroppo è venuto a mancare mio nonno, e sicuramente essendo stato comunque il primo vero grande lutto della mia vita, mi ha aiutata a capire un attimo le emozioni e anche a suddividere comunque quello che stavo provando in quel momento. E da lì è stato poi tutto un po' una conseguenza, perché ho iniziato anche a prendere lezioni di chitarra, vorrei iniziare anche col pianoforte, e successivamente poi a un viaggio in Africa che ho fatto, ho scritto appunto l'ultima canzone, che è quella secondo me più significativa per diciamo il pensiero che ho ed è quello appunto che vorrei trasmettere alle persone che ascoltano la mia musica.
10: Hai iniziato il tuo percorso con la maestra Paola Matarrese. Cosa ti ha lasciato dal punto di vista artistico e umano?
11: Io e Paola siamo diverse caratterialmente e anche come stili musicali, perché lei comunque è una lirica, e ci siamo conosciute in un locale che lei faceva la lettura della voce, che semplicemente tramite delle domande, come tu rispondevi a queste domande, lei ti faceva un quadro secondo lei di che persona eri, ecco. E bene, abbiamo fatto questa cosa, ci siamo conosciute, da lì alla fine lei è diventata proprio la mia insegnante di canto. Essendo che siamo così diverse, comunque è bello comunque vedere, scoprire anche altri mondi e altri mondi musicali che abbiamo scoperto comunque insieme, io e lei, conoscendo col tempo delle persone. E mi ha insegnato veramente tanto comunque, soprattutto il fatto di camminare con attenzione, andare avanti con attenzione, perché appunto non è facile tutto.
10: Michael Jackson è una delle tue principali ispirazioni. Cosa ti affascina di lui, il musicista, il performer o il messaggio che trasmetteva?
11: Allora sì, esatto, Michael Jackson è letteralmente un artista a 360 gradi, a tutto tondo, ecco. E io fin da piccola, diciamo, cioè, sono sempre stata un po' fissata con lui, guardando i video, tutti, qualsiasi video mi apparissero, anche dei video musicali, soprattutto con i bambini, la natura. Si è sempre distinto, secondo me, da quello che girava comunque nel mondo e quello che girerà sempre. e amo la sua ideologia del fatto che la musica potrebbe essere un ponte, secondo me anche, che collega le diverse culture, le diverse religioni, diverse tradizioni. La musica secondo me trasmette veramente qualsiasi cosa e riesce veramente a unire tante persone. Non vorrei dire che è l'unico mezzo, ma è sicuramente un mezzo molto importante, come qualsiasi forma d'arte, secondo me, che esiste al mondo.
10: Parliamo di Il ritmo della terra. Come è nata l'idea del brano?
11: Il ritmo della terra, appunto, è nato dopo un viaggio di volontariato che ho fatto in Zambia, in Africa, 2 anni fa. Tutte le volte quando tornavo ovviamente mi chiedevano com'era andata, ma quindi racconta, ma com'è, come si vive? È difficile da spiegare certe volte. Sono sensazioni che veramente non sono facili da descrivere e da spiegare, magari anche in maniera giusta, da voler trasmettere proprio quello che una persona intende. Quindi, essendo che appunto loro hanno l'arte e la musica nel sangue, ho voluto appunto descrivere questo mio viaggio tramite la canzone, che appunto descrive un po' tutto. È il semplice fatto che vieni catapultato in un mondo in cui devi contare solamente su te stesso e su quelle poche cose che hai, e loro hanno un carattere tale per cui tutte le volte ti trovi a tuo agio in qualche modo, ti fanno sentire loro a tuo agio e stai proprio, non hai paura, nel senso di dire magari qualcosa di diverso, di fare qualcosa di diverso, lì è tutto molto accettato comunque. E mi piace molto questa apertura mentale, questa cosa che hai bisogno di poco per essere felice, ecco.
10: Progetti futuri?
11: E i miei progetti futuri sono quelli di scrivere altre canzoni, adesso ne ho già in porto alcune per fare anche un album, e sicuramente un altro obiettivo è quello di trasmettere la mia musica anche fuori Bologna, un po' più in là, magari in tutta Italia, sarebbe molto bello. E mi piacerebbe che le persone capissero quello che voglio trasmettere, quindi l'unione che secondo me questo strumento così importante potrebbe avere per il mondo.
10: Ringraziamo l'artista Rachele, la nostra rubrica termina qui. Buon proseguimento su Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele!
12: Puntuale come sempre a quest'ora arriva il nostro viaggio nel tempo, e allora tra poco si va negli anni 80 con Zucchero, invece adesso si parte dal 1970 con Nicola Di Bari e La prima cosa bella.

Zucchero dal 1985 come il sole all'improvviso, e noi parliamo di libri e di una vicenda molto molto particolare che ha i libri un po' come protagonisti. È vero che sono importanti nelle vite di ognuno di noi, ci aprono a nuovi mondi, a nuove idee, ma possono anche crearci dei problemi, soprattutto se sono troppi. Questo è il caso di questo scrittore di 31 anni, Mendel Huminer, che vive a New York. In realtà viveva in un appartamento da 55 metri quadri in centro e aveva all'interno di questo appartamento 10.000 libri, cosa che gli ha creato un bel problema perché il padrone di casa lo ha sfrattato. Infatti, stando proprio al suo padrone di casa, i libri costituivano un pericolo sia per lui che per la casa che per il condominio, addirittura forse lui per l'intera città, mi sembra un po' esagerato. Comunque il problema è che il regolamento condominiale aveva delle regole ferree per cui ci poteva essere un concreto pericolo di incendio a causa proprio dell'accumulo comunque di materiale combustibile. Per fortuna è riuscito a trovare un altro appartamento dove le regole evidentemente sono diverse, il proprietario magari ama i libri e quindi insomma gli ha concesso di stare in questo appartamento con i suoi 10.000 libri. Io penso sempre a come sia difficile traslocare 10.000 libri, vabbè ragazzi, il mio trasloco è stato un anno fa ma me lo sento ancora. Però la cosa carina e simpatica è che questo uomo ha sempre avuto problemi per i libri perché a quanto pare anche la sua precedente fidanzata lo aveva sfrattato a causa dei libri. Forse non erano ancora 10.000, ma erano comunque tanti, forse troppi in quel caso. Vabbè, storia bizzarra di questo scrittore che è stato proprio buttato fuori di casa perché aveva troppi libri. C'erano i grandi, guarda caso, fuori.

Il viaggio ci ha portato nel 93, abbiamo ritrovato Irene Grandi con Fuori, ma noi stiamo parlando di libri ed è vero che i libri ci aprono tanti mondi e da qualche anno a questa parte c'è questa bella iniziativa da parte di tante librerie del libro al buio, che è un po' una sfida perché a me è capitato, in realtà io l'ho anche comprato un libro al buio e mi è anche molto piaciuto, devo dire. Poi è una sfida perché arrivi lì, non sai il titolo del libro, non conosci l'autore né tantomeno l'editore, perché il libro è imbustato, però è un consiglio, c'è di solito qualche piccola frase scritta dal libraio che ti consiglia di vivere magari quella particolare avventura. Quindi vai così, vai al buio, ma spesso vieni molto impressionato poi da quello che leggi. Infatti i librai che fanno questa operazione dicono spesso poi i lettori tornano e ci ringraziano perché magari proprio quel libro non l'avrebbero scelto se non gliel'avessimo consigliato noi. Succede. È un'altra iniziativa carina che adesso i librai accettano, è quella invece del commento scritto sul fogliettino di carta, classico fogliettino, da parte di chi ha letto il libro e che anche in quel caso magari consiglia ad altri la lettura per un motivo particolare, perché magari quel libro è diventato importante, speciale, proprio per chi lo ha già letto. Anche questo è comunque un consiglio di lettura, è un veicolo per farci scegliere delle cose che magari noi autonomamente non saremmo portati a scegliere. Approfittate dell'estate, del tempo libero che avete per vivere queste belle emozioni attraverso i libri.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in

Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: di noi.
1: Coez e Fra Quintale con Che colpa ne ho, per concludere il nostro primo viaggio nel tempo di questo pomeriggio. Oggi 28 di luglio si festeggiano i 50 anni delle radio e delle TV locali e il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha scelto di festeggiare in un modo particolare, ovvero con un francobollo, mettendo appunto un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Le eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato proprio a questo grande evento. Devo dire che è molto bello questo francobollo. La vignetta riproduce un'antenna che trasmette onde elettromagnetiche nello spazio circostante e sopra di essa si colloca proprio il numero 50, simbolo dell'anniversario che si sta festeggiando, e a sottolineare anche proprio mezzo secolo di storia delle radio e delle TV locali, caratterizzato da tanti cambiamenti, da innovazioni, da radicamento soprattutto nel territorio. Il francobollo, i francobolli, perché sono diversi con diverse colorazioni, sono a tiratura limitata e li potete acquistare, se volete, o sul sito di Poste Italiane oppure negli spazi di Poste, cioè nelle Poste Italiane che hanno lo spazio per la filatelia. Ovviamente sono quelle dei più grandi, diciamo, i più grandi uffici postali nelle nostre città. Andatelo a cercare, guardatelo, e se siete degli appassionati, ovviamente acquistatelo.

0: 18 in punto.
1: Spot.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il comitato festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello per alare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo.
4: Più di te, più di te.
2: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
5: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
6: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
5: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei mastri casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
6: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
7: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
8: Dai, dimmi!
7: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
8: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
7: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
8: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
7: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, qui su Radio Latte Miele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme in questo martedì 28 di luglio. Allora, tra poco vi parlerò di una notizia secondo me molto interessante che risolverà i problemi di tutte quelle persone che odiano mettere la crema solare. E perché ce ne sono tante, secondo me, non solo perché, vabbè, per i milioni di motivi per cui si può odiare mettere la crema solare, ma anche perché bisogna perdere del tempo per metterla, per spalmarla bene. Quindi, insomma, una soluzione molto molto interessante di cui vi parlerò tra pochissimo. Rimanete con noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
4: All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili, Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

C'è Irama con Cabana qui su Radio Latte Miele. Parliamo di protezione solare. Allora, non è solo importante scegliere una buona crema solare con il giusto fattore di protezione, ma quello che a volte noi dimentichiamo è che è anche molto importante la quantità di crema che applichiamo, la distribuzione anche uniforme su tutto il nostro corpo. Spesso ci sono anche delle parti un po' difficili da raggiungere, tipo la schiena, le spalle, la parte posteriore delle gambe. E c'è anche da dire che dedichiamo poco tempo a questa cosa, quindi anche quando mettiamo la crema la mettiamo così in modo veloce, magari passando sulle zone che noi consideriamo più importanti e ce ne dimentichiamo delle altre. E poi dicevo, ci sono delle categorie che dovrebbero essere protette di più, come per esempio i bambini, cui spesso invece gliela mettiamo velocissimamente perché i bambini sono impazienti, si agitano e non riusciamo a metterla bene. La soluzione a tutto questo viene da una società moderna che ha inventato la cabina automatica per la crema solare, per spalmare bene uniformemente la crema solare. Una cosa molto molto particolare, devo dire. Tra poco vi spiego come funziona. Secondo me è un'idea molto molto innovativa e tra l'altro, come dicevamo, tutta italiana, perché arriva proprio da una società che ha sede a Modena. Ne parliamo tra poco. Intanto c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola e noi scopriamo questa cabina automatica per l'applicazione della protezione solare. Come funziona? Allora, funzionamento molto semplice. Si entra dentro la cabina, si può selezionare il fattore di protezione, 15, 30 o 50, si sceglie se includere o meno il viso e si può anche chiudere la porta per maggiore privacy. In circa 10 secondi viene completato il ciclo con una erogazione uniforme che ovviamente protegge proprio tutto quanto il corpo. Pensate che questa cabina è stata realizzata, come dicevo, da una società di Modena, ma in realtà ci sono voluti 3 anni, ha coinvolto un team di esperti tra cui dermatologi, ingegneri, ovviamente meccanici, idraulici, specialisti di elettronica e di cosmetologia, proprio per creare questa cabina e per dare insomma il meglio a tutti coloro che potranno usarla. Dobbiamo aspettare l'estate del 2027 per vederle, quindi un annetto, per vederle. Le installazioni sono previste in villaggi turistici, ovviamente spiagge attrezzate, parchi acquatici, quindi probabilmente l'anno prossimo, quando prenoteremo le vacanze, secondo me saremo tutti curiosi di provarla, andremo a cercare dei posti dove c'è questa cabina per spalmarsi la crema solare. Tutto molto semplice, in pochissimi secondi tra l'altro, mi piace molto l'idea.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Si viaggia nel tempo, come sempre puntuali a questo appuntamento che tra poco ci porta nel 1980 con Edoardo Bennato e adesso addirittura nel 1967 con Little Tony e Cuore Matto.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è, sempre magica questa canzone, così come magico è il film di Christopher Nolan dedicato all'Odissea. In Italia dopo questo weekend il botteghino dice che sono stati incassati circa 27 milioni di euro, che non è poco devo dire, ma leggevo anche stamattina che a New York per cercare di aderire alla richiesta di tantissimi ci sono proiezioni anche di notte, alle 2 di notte e alle 6 del mattino. Non si sa più quando programmarlo questo film perché tutti vogliono andare a vederlo. Invece c'è un interessante sondaggio che riguarda la passione degli italiani per l'Odissea, sì, ma il fatto che in realtà siamo convinti di conoscerla bene, quindi di conoscere bene trama e personaggi, e in realtà invece la conosciamo molto molto poco. L'indagine è un'indagine nazionale condotta da Libreriamo su circa 1500 conversazioni raccolte tra i social network, i forum, i blog, le varie community, anche ovviamente per commenti che derivano proprio dalla visione del film. Tra poco vi dico le gaffe più assurde, più bizzarre che si fanno in merito proprio al racconto di Omero. Vi dico la prima: per molti l'Odissea non è di Omero ma di Virgilio, quindi abbiamo già lì, dall'autore abbiamo già qualche problema, che anche come collocazione temporanea tra l'altro è un problema perché sarebbe spostata di un bel po' di tempo. Continuiamo il nostro di viaggio nel tempo con Mango e Mediterraneo. Bianco.

0: Mango con Mediterraneo. Il viaggio ci ha portato anche a far tappa negli anni 90, nel 1992. Stavamo parlando di tutte quelle gaffe che facciamo in merito alla storia raccontata da Omero nell'Odissea. Per molti, per esempio, il cavallo di Troia è protagonista di questa storia, ma invece non è così, perché il cavallo di Troia e tutto ciò che gira intorno sta nell'Eneide, che è un'altra storia, appunto. È divertente perché il 79% delle persone che sono convinte che Ulisse viaggiasse per spirito di curiosità e di avventura, per scoprire nuovi mondi proprio nel Mediterraneo, ma non è così. Ulisse cercava disperatamente di tornare a casa dalla moglie Penelope, e anche su Penelope abbiamo un po' di confusione, perché la maggior parte la vede come una casalinga che lavorava ai ferri, circa il 54% del campione, ma i ferri non esistevano a quell'epoca, semplicemente tesseva, quindi lavorava al telaio, che è una cosa ovviamente completamente diversa. Abbiamo veramente tanta confusione. Per esempio, anche le sirene, questo forse complice la sirenetta, l'immaginario Disney, vengono viste come delle creature metà donna e metà pesce, ma quella appunto è la sirenetta. Questi erano dei mostri, degli orrendi mostri metà donna e metà uccello. Vabbè, abbiamo qualche problema con l'Odissea. Facciamo così: sfruttiamo la presenza al cinema del film di Christopher Nolan, secondo me, per rileggerla. Ne può valere la pena, almeno così non facciamo più queste brutte gaffe.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Nelle prossime ore ci attendono condizioni sempre anticicloniche ovunque, senza grandi disturbi. Clima via via più caldo anche durante la notte. Nella mattinata di domani avremo bel tempo con cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali, salvo per addensamenti che potrebbero formarsi sulla Sicilia. Qualche nube in più al nord, specie sui rilievi, ma senza piogge. Nel pomeriggio nubi un po' più compatte soprattutto sui confini alpini, dove non sono da escludere isolati rovesci. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Spot. All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici.

I Bundabash per un milione dal 2019, parliamo di sport dei mondiali di scherma che si stanno svolgendo ad Hong Kong. Nel pomeriggio Doug vi ha dato la notizia dell'oro nel fioretto maschile, ma poi è arrivato anche l'oro nella spada squadre femminile ai mondiali di Hong Kong. Le nostre ragazze hanno battuto l'Estonia per 31-30, tra l'altro resistendo proprio a una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano quindi il terzo oro della spedizione azzurra, insomma poco dopo, esatto, quello che avevano già conquistato i ragazzi di cui vi abbiamo parlato. Continueremo a seguire i mondiali di scherma per voi e vi aggiorneremo sui risultati.

0: 18:59.
1: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
0: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
2: Sotto questo sole bello per alare, sì.
0: E tutta l'energia di Valerie Edo.
3: Più di te, più di te.
0: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
4: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
5: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
4: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
5: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica ad aprire la terza e ultima ora insieme ad Anna Patti in questo martedì pomeriggio qui su Radio Latte Miele. Allora, lo avevamo anticipato, questo è l'orario giusto per parlarne. Parliamo di patatine fritte, ma di questo bizzarro studio che ci spiega perché se la patatina fritta la rubiamo dal piatto del nostro vicino di tavolo è molto più buona rispetto a quella che invece assaggiamo se l'abbiamo ordinata noi. È un, come dire, un gioco, un'illusione del nostro cervello, però tra poco capiamo tutti i particolari per cui accade grazie a questo studio che è stato di recente realizzato.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Spot. Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: fantasia.
1: Giulia, Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di patatine fritte. Questa scena l'abbiamo vista, secondo me, un miliardo di volte. Al ristorante c'è, ognuno ordina il suo piatto e c'è chi ordina le patatine fritte. Quando le patatine fritte arrivano al tavolo, c'è sempre uno dei commensali che fa questo gesto furtivo di andare a rubare la patatina dal piatto altrui. Allora, è una scena, ripeto, che abbiamo visto tante volte, ma ci hanno fatto uno studio, quindi adesso questa sorta di rapina da tavola ha un appoggio scientifico, studio che è uscito ad aprile del 2026 e che ha analizzato proprio la percezione del gusto in diverse situazioni, cioè quando il cibo viene ricevuto, offerto oppure rubato, cioè preso di nascosto dal piatto altrui. L'esperimento ha coinvolto 120 partecipanti e da questo esperimento si è capito, dalle risposte ovviamente date dai partecipanti, che le patatine rubate hanno ricevuto i punteggi più alti, cioè sono più buone. Secondo il 40% degli intervistati, quelle patatine rubate hanno un altro gusto, il loro gusto è migliore, più buono rispetto a tutte le altre. Perché? Perché c'è una spiegazione scientifica. Ve la dico tra poco. Intanto, Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese. Mi sento.

Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese. Allora, perché la patatina fritta rubata dal piatto altrui è più buona? Entrano in gioco diverse cose. Innanzitutto la cosiddetta mentalità della scarsità, cioè quando qualcosa sembra meno disponibile, il nostro cervello le dà più peso, la insegue con maggiore urgenza. E dall'altra parte c'è invece l'effetto del frutto proibito, quello che rende più attraente quella cosa, proprio perché magari è fuori dalla nostra portata. E perché dobbiamo anche un po', come dire, impegnarci per averla, rischiare per averla rubandola anche semplicemente dal piatto dell'altro. Ma questa ricerca ci dice anche qualcos'altro, che il cibo e anche il sapore del cibo non dipende solo dal cibo stesso o dal mangiarlo, ma dipende proprio da tutto quello che c'è intorno, quindi dalla cornice sociale. Ed ecco perché una patatina porta con sé anche una ricompensa doppia se è rubata dal piatto dell'altro, diciamo quella piccola violazione che il cervello registra e a cui dà un valore più importante. Quindi per tutti coloro che odiano questa cosa dell'altro che ruba dal vostro piatto, sappiate che adesso, se dovesse accadere, soprattutto con le patatine fritte che sembrano essere il cibo più rubato, adesso potranno anche giustificarsi coloro che faranno questa azione, dicendo che c'è un perché. C'è addirittura uno studio scientifico che gli consente di farlo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Spot.
5: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
6: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
8: Si viaggia, ultimo viaggio nel tempo del pomeriggio. Tra poco andiamo nel 1981 con Pino Daniele e adesso invece si parte dal 1974 con Drupi, piccola e fragile. La

Pino Daniele dal 1981 con Macheo, e proprio un paio di giorni fa al Giffoni Film Festival è stato presentato in anteprima il film Yes o Pazzo, dedicato proprio alla vita, ispirato alla vita di Pino Daniele prima che diventasse Pino Daniele, quindi al ragazzo che poi è diventato un mito della musica italiana. Il viaggio continua, c'è un altro mito, Vasco Rossi con Io No.

0: 1998 Vasco Rossi, siamo tornati lì, il viaggio ci ha riportato lì proprio per permetterci di riascoltare questa canzone di Vasco Rossi. Ma a proposito di viaggi, per fare questi piccoli spostamenti, soprattutto in città e soprattutto d'estate, gli italiani amano in modo particolare i motorini. E allora c'è un interessante, sondaggio, ricerca che è stato fatto, che ci dice qual è la città italiana con più motorini. Li hanno proprio contati, hanno contato ovviamente tutte le varie città per capire qual è quella in cui si usano di più i motorini. E la città italiana in questione è in Liguria e stiamo parlando di Imperia. Lì il motorino è proprio il mezzo di locomozione principale per gli spostamenti quotidiani e le auto sono soltanto al secondo posto. Un po' a sorpresa, il gradino più basso del podio non è delle biciclette, come avremmo potuto pensare, ma dei monopattini che stanno sempre di più entrando nelle abitudini della gente, ma che evidentemente ad Imperia non piacciono così tanto. Allora hanno contato, come vi dicevo prima, e pare che ci siano oltre 31 scooter ogni 100 abitanti, quindi insomma sono veramente veramente tanti. In questa classifica poi ovviamente ci sono anche le altre città dove i motorini vengono usati tanto, ma non così tanto come Imperia. Le scopriamo tra poco.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
6: All'Asta Mobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili, Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Francesco Renga, vivendo adesso il viaggio, ci ha riportato agli anni 2000 al 2014 e con Francesco Renga si è chiuso, ma noi stavamo parlando delle città dove ci sono più motorini. Allora abbiamo scoperto che la regina è Imperia in Liguria e subito dopo Imperia troviamo un'altra città ligure, ovvero Savona. Poi abbiamo Pesaro, Rimini, Trieste, Agrigento e un'altra realtà ligure come La Spezia. Perché amiamo tanto i motocicli? I motivi sono tanti. Una delle risposte migliori è perché si può sgattaiolare facilmente nel traffico tra le auto, a volte anche con delle manovre insomma un po' azzardate, anche pericolose. Non fatelo, mi raccomando, attenzione quando siete alla guida soprattutto dei motocicli. E poi perché in realtà li usiamo per tutto l'anno, cioè soprattutto gli appassionati delle due ruote non si fanno spaventare né da pioggia né da freddo intenso in inverno né da caldo torrido come in questi giorni. E in tante città come quelle che abbiamo appena nominato gli scooter sono proprio i padroni delle strade, però è strano che per esempio proprio ad Imperia, dove ce ne sono tanti e la città che ne ha di più, non ci sono poi abbastanza parcheggi. E quindi come si fa? Forse è una cosa su cui bisogna riflettere, perché poi dove lo parcheggiamo lo scooter? Rifletteteci.

Siamo quasi alla fine delle nostre 3 ore insieme in questo martedì e io vi ricordo il nostro contatto. Potete scriverci sempre a qualunque ora del giorno o della notte, perché tanto le nostre ragazze, le nostre bravissime ragazze, approfitto per salutarle, Greta, Daniela e Sara, vi leggono in qualunque momento e anche vi rispondono in maniera sempre molto molto carina e gentile, devo dire. 335 787 1910.

0: 20 in punto.
1: Spot. Alla Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie. Sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore per quest'oggi, per questo 28 di luglio. Grazie ad Anna Patti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia, grazie anche per questo tappeto musicale, molto bello. Molto bello, mi sembra perfetto proprio per chiudere, per salutarci, per augurarvi una buona serata, ma rimanete qui soprattutto adesso perché c'è l'oroscopo di domani con Paolo Fox in assoluta anteprima e poi subito dopo ripartono i viaggi con Rewind. Buona serata a tutti, noi ci ritroviamo domani alle 17. Ciao ciao!
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte 29 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, un miglioramento dopo qualche tensione che c'è stata nell'ambiente di lavoro. Ricordo che Saturno nel segno porta anche decisioni drastiche. Se qualcosa pesa, non è più fruttuoso, potresti pensare di vendere, tagliare. Serve pazienza. Le stelle favoriscono però gli affetti. Toro, mercoledì e giovedì possono portare nervosismo e discussioni. Attenzione a parole e provocazioni, soprattutto nell'ambito del lavoro. Lo dico in anticipo, meglio evitare reazioni impulsive e lasciare scorrere alcune situazioni. Per i gemelli, giornate favorevoli per parlare di sentimenti, chiarire ciò che si prova. Le coppie possono recuperare armonia, i single hanno nuove opportunità. E poi questo lavoro, favorito da Saturno e Giove, parla di creatività, cambiamenti, occasioni. Cancro, superata una fase pesante, torna maggiore serenità. In realtà sono pensierosi tutti quelli che tra maggio e giugno hanno cambiato gruppo, ruolo, progetti, possibili recuperi nei legami, ma ci vogliono nuove motivazioni per portare avanti progetti personali. Il Leone ha un periodo molto molto interessante, anche se c'è qualcuno che vuole fermarti. Se hai una questione da risolvere, probabilmente non riguarda il 2026, ma qualcosa che è nato negli anni passati. Comunque, la sicurezza nelle proprie capacità può portare successo. Il cielo è favorevole agli incontri. Vergine, momento di cambiamenti, di liberazione da situazioni che non funzionavano più. Chissà che tra fine giugno e inizi di luglio tu non abbia già detto stop a qualcosa di poco redditizio. In realtà chi lavora per un'azienda ha notato che sono stati commessi degli errori e questo può influire sul futuro. Insomma, vuoi delle garanzie che riguardino stipendi, contratti? Venere favorisce l'attrazione fisica, nuovi incontri. La bilancia è migliore rispetto ai giorni precedenti. Dopo alcune difficoltà vissute soprattutto nei primi sei mesi del 2026 si ritrova energia e fiducia. E poi questo Giove apre prospettive buone per il futuro. L'amore sarà ancora più favorito ad agosto, anzi lancio un messaggio. Se siete single, datevi da fare perché agosto è il mese degli incontri. Scorpione, periodo un po' delicato per il lavoro, per gli accordi. Questo Giove storto non è che ha il potere di buttare all'aria tutto, però lo sai, certe sicurezze non ci sono più e addirittura, come spiegavo di recente, c'è anche chi dovrà battere i pugni sul tavolo, farsi sentire se non ha ricevuto soldi, se non ha ricevuto conferme. Evita scontri in amore. Sagittario, il lavoro è al centro dell'attenzione, soprattutto per chi vuole realizzare qualcosa di utile o significativo. Come al solito non ti fermi mai e le idee adesso possono diventare importanti. In amore restano alcune incertezze, ma agosto porta stabilità. Capricorno, le occasioni del periodo vanno colte senza rimandare troppo. Alcune regole del gioco stanno cambiando. Giove e Saturno sono in aspetto nervoso, quindi c'è chi insidia la tua posizione, chi vuole farti cadere. Non ci riuscirà, però capisco che tu sia un po' ansioso. Giornate favorevoli per dedicarsi all'amore e rafforzare i rapporti. Acquario, qualche tensione può nascere da situazioni poco chiare, accordi da valutare con attenzione. Prima di firmare, decidere, spendere, controlla bene ogni dettaglio. In amore il clima può migliorare gradualmente. Pesci, le tensioni recenti nelle coppie devono essere chiarite. Comunque, dal prossimo weekend si ragiona, Venere a breve non sarà più opposta. Grazie a condizioni migliori avrai modo anche di capire bene cosa fare nell'ambito del lavoro. Agosto porta possibilità e riflessioni importanti che riguardano la tua vita in genere. Ti abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte, latte stelle. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1964.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
3: Torna a casa tua.
2: Francesco Baccini.
4: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
12: 1988.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Latte Miele, Re Wind.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
7: 1977.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Latte Miele Rewind.
6: Dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che non si dimentica. 2019.

0: 21 in punto.
1: Spot.
2: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina podolica.
4: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
3: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
4: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
7: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
7: Rewind, la musica che non si dimentica. 1963.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot. Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele. 1984.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rosso.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
3: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
4: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: Latte e miele. Latte e miele, Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
6: 1976.

0: aperti anche la domenica.
1: Stamobili, Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 31 luglio, 7 giorni di follie, sconti fino al 50%, trasporto e montaggio gratis, interessi zero e un fantastico ventilatore tascabile in omaggio. Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
3: Latte e miele, Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 2008.

0: 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 22 e 2.
1: Spot.
0: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
2: Torna a casa tua.
0: Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello pedalare sì.
0: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare! Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
1: Gli spritz?
2: Li ho portati io!
1: Gli amici?
3: Ci siamo!
1: E la musica?
2: Non la dovevi portare tu?
1: Tranquilli, che ho l'app!
4: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi! Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
1: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi!
5: Da quando tu prendi il sole,
6: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Spot.
1: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338-313-0806. Non mancate!
2: Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
3: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
2: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
3: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2022.

carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme. A ucciderci ogni notte tocco rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa

0: sono pronto.
1: ...22:59
2: Spot.
3: Gli spritz?
2: Li ho portati io.
3: Gli amici?
4: Ci siamo!
3: E la musica?
2: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli, che ho l'app.
2: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Latte Miele, latte, latte stelle.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Latte, latte stelle.
7: 29 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, un miglioramento dopo qualche tensione che c'è stata nell'ambiente di lavoro. Ricordo che Saturno nel segno porta anche decisioni drastiche. Se qualcosa pesa, non è più fruttuoso, potresti pensare di vendere, tagliare. Serve pazienza. Le stelle favoriscono però gli affetti. Toro, mercoledì e giovedì possono portare nervosismo e discussioni. Attenzione a parole e provocazioni, soprattutto nell'ambito del lavoro. Lo dico in anticipo, meglio evitare reazioni impulsive e lasciare scorrere alcune situazioni. Per i gemelli, giornate favorevoli per parlare di sentimenti, chiarire ciò che si prova. Le coppie possono recuperare armonia, i single hanno nuove opportunità. E poi questo lavoro, favorito da Saturno e Giove, parla di creatività, cambiamenti, occasioni. Cancro, superata una fase pesante, torna maggiore serenità. In realtà sono pensierosi tutti quelli che tra maggio e giugno hanno cambiato gruppo, ruolo, progetti. Possibili recuperi nei legami, ma ci vogliono nuove motivazioni per portare avanti progetti personali. Il Leone ha un periodo molto molto interessante, anche se c'è qualcuno che vuole fermarti. Se hai una questione da risolvere, probabilmente non riguarda il 2026, ma qualcosa che è nato negli anni passati. Comunque, la sicurezza nelle proprie capacità può portare successo. Il cielo è favorevole agli incontri. Vergine, momento di cambiamenti, di liberazione da situazioni che non funzionavano più. Chissà che tra fine giugno e inizi di luglio tu non abbia già detto stop a qualcosa di poco redditizio. In realtà chi lavora per un'azienda ha notato che sono stati commessi degli errori e questo può influire sul futuro. Insomma, vuoi delle garanzie che riguardino stipendi, contratti? Venere favorisce l'attrazione fisica, nuovi incontri. La Bilancia è migliore rispetto ai giorni precedenti. Dopo alcune difficoltà vissute soprattutto nei primi sei mesi del 2026 si ritrova energia e fiducia. E poi questo Giove apre prospettive buone per il futuro. L'amore sarà ancora più favorito ad agosto, anzi lancio un messaggio. Se siete single, datevi da fare perché agosto è il mese degli incontri. Scorpione, periodo un po' delicato per il lavoro, per gli accordi. Questo Giove storto non è che ha il potere di buttare all'aria tutto, però lo sai, certe sicurezze non ci sono più e addirittura, come spiegavo di recente, c'è anche chi dovrà battere i pugni sul tavolo, farsi sentire se non ha ricevuto soldi, se non ha ricevuto conferme. Evita scontri in amore. Sagittario, il lavoro è al centro dell'attenzione, soprattutto per chi vuole realizzare qualcosa di utile o significativo. Come al solito non ti fermi mai e le idee adesso possono diventare importanti. In amore restano alcune incertezze, ma agosto porta stabilità. Capricorno, le occasioni del periodo vanno colte senza rimandare troppo. Alcune regole del gioco stanno cambiando. Giove e Saturno sono in aspetto nervoso, quindi c'è chi insidia la tua posizione, chi vuole farti cadere. Non ci riuscirà, però capisco che tu sia un po' ansioso. Giornate favorevoli per dedicarsi all'amore e rafforzare i rapporti. Acquario, qualche tensione può nascere da situazioni poco chiare, accordi da valutare con attenzione. Prima di firmare, decidere, spendere, controlla bene ogni dettaglio. In amore il clima può migliorare gradualmente. Pesci, le tensioni recenti nelle coppie devono essere chiarite. Comunque, dal prossimo weekend si ragiona, Venere a breve non sarà più opposta. Grazie a condizioni migliori avrai modo anche di capire bene cosa fare nell'ambito del lavoro. Agosto porta possibilità e riflessioni importanti che riguardano la tua vita in genere. Ti abbraccio forte forte, a domani!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: spot.
1: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: Un borgo antico. E la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.

0: Hot.
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
2: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo.
3: Più di te, più di te.
1: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: dunque? Cercami.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Spot.
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2002.

queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.

0: Mezzanotte e due.
1: Spot.
2: La neonata associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hot.
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
2: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo. Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
3: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: spot.
1: Volkswagen T-Roc da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Polo da 14.800 euro. Offerte speciali da Auto R su tutte le auto aziendali a chilometri zero e usato garantito. E attenzione, con un nuovo biglietto del Multicinema Ranieri puoi avere ulteriori 500 euro di sconto su tutte le Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Una in punto.
1: Spot. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto a Pesco Pagano, dalle ore 19 in poi, va in scena Podolica, la prima sagra in Italia a chilometro zero dedicata alla carne e ai formaggi di razza bovina Podolica.
2: Potete degustare caciocavalli, trecce, bistecche, cosciotto e hamburger, cacio impiccato, arepas, bombe di toro, tartar di primo taglio e dai nostri colleghi toscani ci faremo preparare il peposo, il loro piatto tipico. E nello stesso stand troverete i nostri cavatelli conditi al ragù lucano con una cottura lenta di oltre 5 ore. Non mancheranno sfogliatelle e cannoli con ricotta di Podolica. Non mancherà una selezione di vini lucani, sanniti e irpini. Non mancherà la nostra attenzione alla posateria bio e alla tracciabilità e genuinità dei prodotti serviti, servizi e parcheggio a 10 metri dalla sagra.
1: Potete assistere alla trebbiatura con macchina d'epoca e alla lavorazione della pasta filata dei Mastri Casari e farvi preparare al momento la vostra treccia o caciocavallo. Novità 2026.
2: Tanto folklore con i gruppi itineranti e musica dal vivo sui tre palchi. Vi aspettiamo a Podolica, a Pesco Pagano, dalle ore 19 di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Sarà un crocevia di popoli.
0: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io.
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
6: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove
7: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie. Perché?

0: tu restami un po' addosso.
1: Spot.
2: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
3: Torna a casa tua.
2: Francesco Baccini.
4: Sotto questo sole bello pedalare sì.
2: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.
8: Senza fine tu trascini

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del maiale in festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal comune di Castelgrande.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini. La più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
5: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana 2021.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.